Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Chillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

0: lover.
1: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 5.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.

0: buchi neri.
1: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Sofri Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso su gran parte delle regioni. Sul Piemonte occidentale saranno ancora presenti rovesci e locali temporali nelle prime ore del giorno, ma in rapido attenuamento già dal mattino. Successivamente la nuvolosità tenderà a diminuire sulle pianure, mentre aumenterà sui rilievi montuosi, dove nelle ore centrali potranno svilupparsi brevi rovesci e qualche isolato temporale. Nel corso del pomeriggio e della serata anche questi fenomeni tenderanno ad esaurirsi, lasciando spazio ad ampie schiarite. Sull'arco alpino sono attese deboli nevicate oltre i 2500 metri. Al centro e sulla Sardegna il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso. Durante la notte rovesci diffusi interesseranno la Sardegna, ma i fenomeni si esauriranno già nelle prime ore del mattino. Nel corso della giornata qualche rovescio locale potrà svilupparsi a ridosso dei rilievi sull'Appennino centrale del Basso Lazio. Dalla sera il tempo tenderà a migliorare quasi ovunque, con schiarite sempre più ampie. Al sud e sulla Sicilia cielo sarà inizialmente parzialmente nuvoloso, ma nel corso della mattinata la copertura aumenterà portando piogge diffuse. I fenomeni potranno assumere carattere di rovescio, localmente anche temporalesco sui rilievi dell'Appennino meridionale e sui settori nord-orientali della Sicilia. Dal tardo pomeriggio il tempo tenderà gradualmente a migliorare, con ampie schiarite su gran parte del sud, mentre sulla Puglia meridionale persisteranno ancora alcuni fenomeni isolati. Le temperature minime saranno in lieve aumento, soprattutto vicino all'arco alpino occidentale, sulle aree orientali della pianura padano-veneta, sulla Calabria meridionale e sulla Sardegna settentrionale. Le massime subiranno invece una marcata diminuzione al centro-sud, in particolare su Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e sulle aree centro-settentrionali della Puglia, oltre che sulla Sicilia settentrionale e occidentale. Temperature in deciso aumento invece su Liguria, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Toscana-Tirrenica, Calabria-Ionica e Sicilia centro-orientale. I venti saranno deboli o moderati dai quadranti nord orientali al centro-sud, deboli occidentali sulla Sicilia e generalmente a regime di brezza sul resto del paese. Per quanto riguarda i mari, lo Ionio sarà molto mosso, mentre gli altri bacini si presenteranno tra poco mossi e mossi. Nella prima parte della giornata il moto ondoso aumenterà ulteriormente sullo Ionio e sull'Adriatico meridionale, localmente fino ad agitato, mentre dalla seconda parte del giorno è prevista una graduale attenuazione con mari settentrionali poco mossi e Ionio e Adriatico meridionale tra mossi e molto mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
2: Jazz Train. Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz...

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 6:03.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

A te che credi nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa. A te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

31 maggio 2026, buona domenica, la Chiesa ricorda la visitazione della Beata Vergine Maria. La luna è piena. Il proverbio del giorno, al contadino non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere, ricorda come l'ignoranza, nei meno abbienti, rappresenti un ulteriore vantaggio per i più ricchi. E oggi si celebra la giornata mondiale senza tabacco. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1279 avanti Cristo, all'età di 24 anni, Ramesse II succedeva al padre, il faraone Seti I, alla guida dell'Egitto, mentre nel 1594 moriva a Venezia Jacopo Robusti, il pittore noto come il Tintoretto. Nel 1935 il regime nazista dichiarava inabili al servizio militare tutti i cittadini ebrei, era un ulteriore passo verso la loro esclusione dalla vita attiva della Germania. E nel 1961, in seguito al referendum di ottobre, il Sudafrica diventava una repubblica indipendente. Charles Robert Schwarz era il primo ad assumere la carica di presidente. Nel 1963, relazione annuale della Banca d'Italia, che indicava in stretta creditizia e controllo della spesa pubblica la strada contro l'inflazione arrivata al 7,6%. Nel 1972, tre carabinieri, Antonio Ferrero, Donato Poveromo e Franco Don Giovanni, venivano uccisi a Peteano, in provincia di Gorizia, in un agguato con autobomba. Nel 1980, Carlo Donat Cattin si dimetteva da ministro della Sanità dopo la fuga del figlio Marco, accusato di essere uno dei capi del gruppo terrorista Prima Linea. Nel 2002 la Cassazione confermava le condanne per gli esecutori della strage di Capaci, ma annullava le pene per i presunti mandanti. Nel 2004 Damiano Cunego vinceva l'annuale edizione del Giro d'Italia di ciclismo e nel 2018, a 88 giorni dalle elezioni, il presidente Sergio Mattarella affidava nuovamente l'incarico di governo al 5 Stelle Giuseppe Conte. Sono nati il 31 maggio, nel 1857 Achille Ratti, Papa Pio XI, nel 1923 Ranieri III di Monaco, nel 1930 l'attore Clint Eastwood, 80 anni fa, nel 1946, la politica e scrittrice Barbara Spinelli e nel 1953 l'autore e cantante Fabio Concato. Sono nati oggi anche l'attrice Brooke Shields e il cantante Gigi Finizio, nel 1965, il meteorologo Paolo Corazzon, nel 1969, il regista premio Oscar Paolo Sorrentino, nel 1970, la conduttrice TV Adriana Volpe, nel 1973, e il pilota pluricampione mondiale di enduro David Knight, nato in questo giorno nel 1978. Era l'ultima segnalazione per il 31 maggio 2026. Gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Antenna 1, la radio, in diretta da Gusto 2026, ad Orbassano, il Festival del Gusto, in Piazza della Pace, dal 29 maggio al 1 giugno. Spettacoli e concerti tutte le sere, venerdì 29 maggio, Rewind 2000, lo show anni 90-2000, sabato 30, Gran Galà della Moda, a cura di Elia Tarantino, e a seguire Discomania, The Hits Party, domenica 31, Ivana Spagna in concerto, lunedì 1 giugno, zona 883, il vero tributo a Mauro Repetto e Max Pezzali, e poi Stand Street Food e Luna Park. Vi aspettiamo dal 29 maggio al 1 giugno ad Orbassano. Ingresso gratuito.
1: Previsioni del tempo. Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso su gran parte delle regioni. Sul Piemonte occidentale saranno ancora presenti rovesci e locali temporali nelle prime ore del giorno, ma in rapido attenuamento già dal mattino. Successivamente la nuvolosità tenderà a diminuire sulle pianure, mentre aumenterà sui rilievi montuosi, dove nelle ore centrali potranno svilupparsi brevi rovesci e qualche isolato temporale. Nel corso del pomeriggio e della serata anche questi fenomeni tenderanno ad esaurirsi, lasciando spazio ad ampie schiarite. Sull'arco alpino sono attese deboli nevicate oltre i 2500 metri. Al centro e sulla Sardegna il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso. Durante la notte rovesci diffusi interesseranno la Sardegna, ma i fenomeni si esauriranno già nelle prime ore del mattino. Nel corso della giornata qualche rovescio locale potrà svilupparsi a ridosso dei rilievi sull'Appennino centrale del Basso Lazio. Dalla sera il tempo tenderà a migliorare quasi ovunque, con schiarite sempre più ampie. Al sud e sulla Sicilia cielo sarà inizialmente parzialmente nuvoloso, ma nel corso della mattinata la copertura aumenterà portando piogge diffuse. I fenomeni potranno assumere carattere di rovescio, localmente anche temporalesco, sui rilievi dell'Appennino meridionale e sui settori nord-orientali della Sicilia. Dal tardo pomeriggio il tempo tenderà gradualmente a migliorare, con ampie schiarite su gran parte del sud, mentre sulla Puglia meridionale persisteranno ancora alcuni fenomeni isolati. Le temperature minime saranno in lieve aumento, soprattutto vicino all'arco alpino occidentale, sulle aree orientali della pianura padano-veneta, sulla Calabria meridionale e sulla Sardegna settentrionale. Le massime subiranno invece una marcata diminuzione al centro-sud, in particolare su Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e sulle aree centro-settentrionali della Puglia, oltre che sulla Sicilia settentrionale e occidentale. Temperature in deciso aumento invece su Liguria, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Toscana Tirrenica, Calabria Ionica e Sicilia centro-orientale. I venti saranno deboli o moderati dai quadranti nord orientali al centro-sud, deboli occidentali sulla Sicilia e generalmente a regime di brezza sul resto del paese. Per quanto riguarda i mari, lo Ionio sarà molto mosso, mentre gli altri bacini si presenteranno tra poco mossi e mossi. Nella prima parte della giornata il moto

0: aumenterà ulteriormente sullo Ionio e sull'Adriatico meridionale, localmente fino ad agitato, mentre dalla seconda parte del giorno è prevista una graduale attenuazione con mari settentrionali poco mossi e Ionio e Adriatico meridionale tra mossi e molto mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 7:01.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto. Dalla redazione resta altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran, mentre i negoziati per una tregua continuano senza una svolta definitiva. Un missile iraniano ha colpito la base aerea americana di Ali al-Salem in Kuwait, nota ai militari come The Rock. Secondo le autorità statunitensi, il missile è stato intercettato, ma i detriti hanno provocato il ferimento lieve di 5 soldati americani e la distruzione di 2 droni MQ-9 Reaper. Il segretario della difesa americano Pete Hegseth torna ad evocare la possibilità di nuove operazioni contro Teheran, mentre il presidente iraniano Pezeshkian sostiene che un accordo dignitoso resta possibile.
9: Paura nella notte a Roma durante le prove generali della parata del 2 giugno. Secondo una prima ricostruzione, l'esplosione di alcuni petardi avrebbe spaventato una trentina di cavalli impegnati nelle esercitazioni. Gli animali si sono lanciati al galoppo per le strade del centro, provocando momenti di forte tensione. Il bilancio è di 4 feriti, tra cui una poliziotta e una militare. Sulla vicenda è stata aperta un'informativa della procura. Sul fronte politico, intanto, un sondaggio Ipsos accredita Fratelli d'Italia al 26,7%, in crescita rispetto al Partito Democratico, fermo al 20,1%. Al centrodestra continua però a pesare il ruolo crescente del movimento guidato dal generale Vannacci.
8: Nuovi elementi aggravano il quadro dell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni trovata senza vita a Bordighera lo scorso 9 febbraio. Gli investigatori hanno recuperato sul cellulare di Manuel Iannuzzi fotografie che mostrerebbero la bambina con il volto tumefatto dopo presunti pestaggi. Tra i file acquisiti anche un video nel quale alla piccola verrebbe imposto di fumare una sigaretta, mentre gli adulti presenti ridono e la bambina piange. Per la morte della piccola risultano accusati la madre e il compagno, entrambi arrestati con l'ipotesi di maltrattamenti aggravati continuati. Secondo i magistrati, gli indizi raccolti delineano una lunga sequenza di vessazioni e violenze ai danni della bambina.
9: Chiudiamo con lo sport calcio. La Champions League resta a Parigi. Il Paris Saint-Germain conquista il trofeo per il secondo anno consecutivo, superando l'Arsenal ai calci di rigore nella finale disputata a Budapest. Dopo il pareggio per 1-1 maturato nei tempi regolamentari e supplementari, la sfida si è decisa dagli 11 metri. Determinante l'errore del difensore brasiliano Gabriel, che ha spedito alto il rigore decisivo, consegnando il successo alla squadra allenata da Luis Enrique. Per il club francese arriva così un altro storico trionfo europeo.
8: Nonostante l'eliminazione di Jannik Sinner, il tennis italiano continua a sorridere al Roland Garros. Flavio Cobolli raggiunge gli ottavi di finale battendo in 3 set l'americano Thin. Impresa anche per Matteo Berrettini, che dopo oltre 5 ore di gioco annulla 2 match point e supera l'argentino Comesana al termine di una battaglia memorabile. Avanza inoltre Matteo Arnaldi, vincitore di un'altra lunga maratona contro il francese Collignon. Nel ciclismo il danese Jonas Vingegaard conquista la 20ª tappa e mette le mani sulla 109ª edizione del Giro d'Italia prima della passerella finale di Roma. Nella MotoGP infine Marco Bezzecchi firma la pole position al Mugello con il record della pista, mentre la sprint viene vinta da Fernandez. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Le news tornano tra 1 ora circa.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

31 maggio 2026, buona domenica, la Chiesa ricorda la visitazione della Beata Vergine Maria. La luna è piena. Il proverbio del giorno al contadino non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere ricorda come l'ignoranza nei meno abbienti rappresenti un ulteriore vantaggio per i più ricchi. E oggi si celebra la giornata mondiale senza tabacco. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1279 avanti Cristo, all'età di 24 anni, Ramesse II succedeva al padre, il faraone Seti I, alla guida dell'Egitto, mentre nel 1594 moriva a Venezia Jacopo Robusti, il pittore noto come il Tintoretto. Nel 1935 il regime nazista dichiarava inabili al servizio militare tutti i cittadini ebrei. Era un ulteriore passo verso la loro esclusione dalla vita attiva della Germania. E nel 1961, in seguito al referendum di ottobre, il Sudafrica diventava una repubblica indipendente. Charles Robert Swartz era il primo ad assumere la carica di presidente. Nel 1963, relazione annuale della Banca d'Italia, che indicava in stretta creditizia e controllo della spesa pubblica la strada contro l'inflazione arrivata al 7,6%. Nel 1972, tre carabinieri, Antonio Ferrero, Donato Poveromo e Franco Don Giovanni, venivano uccisi a Peteano, in provincia di Gorizia, in un agguato con autobomba. Nel 1980, Carlo Donat Cattin si dimetteva da ministro della Sanità dopo la fuga del figlio Marco, accusato di essere uno dei capi del gruppo terrorista Prima Linea. Nel 2002 la Cassazione confermava le condanne per gli esecutori della strage di Capaci, ma annullava le pene per i presunti mandanti. Nel 2004 Damiano Cunego vinceva l'annuale edizione del Giro d'Italia di ciclismo e nel 2018, a 88 giorni dalle elezioni, il presidente Sergio Mattarella affidava nuovamente l'incarico di governo al 5 Stelle Giuseppe Conte. Sono nati il 31 maggio, nel 1857 Achille Ratti, Papa Pio XI, nel 1923 Ranieri III di Monaco, nel 1930 l'attore Clint Eastwood, 80 anni fa, nel 1946, la politica e scrittrice Barbara Spinelli e nel 1953 l'autore e cantante Fabio Concato. Sono nati oggi anche l'attrice Brooke Shields e il cantante Gigi Finizio, nel 1965, il meteorologo Paolo Corazzon, nel 1969, il regista premio Oscar Paolo Sorrentino, nel 1970, la conduttrice TV Adriana Volpe, nel 1973, e il pilota pluricampione mondiale di enduro David Knight, nato in questo giorno nel 1978. Era l'ultima segnalazione per il 31 maggio 2026. Gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
3: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
4: Previsioni del tempo.
5: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso su gran parte delle regioni. Sul Piemonte occidentale saranno ancora presenti rovesci e locali temporali nelle prime ore del giorno, ma in rapido attenuamento già dal mattino. Successivamente la nuvolosità tenderà a diminuire sulle pianure, mentre aumenterà sui rilievi montuosi, dove nelle ore centrali potranno svilupparsi brevi rovesci e qualche isolato temporale. Nel corso del pomeriggio e della serata anche questi fenomeni tenderanno ad esaurirsi, lasciando spazio ad ampie schiarite. Sull'arco alpino sono attese deboli nevicate oltre i 2500 metri. Al centro e sulla Sardegna il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso. Durante la notte rovesci diffusi interesseranno la Sardegna, ma i fenomeni si esauriranno.

0: Hanno già nelle prime ore del mattino. Nel corso della giornata qualche rovescio locale potrà svilupparsi a ridosso dei rilievi sull'Appennino centrale del Basso Lazio. Dalla sera il tempo tenderà a migliorare quasi ovunque, con schiarite sempre più ampie. Al sud e sulla Sicilia cielo sarà inizialmente parzialmente nuvoloso, ma nel corso della mattinata la copertura aumenterà portando piogge diffuse. I fenomeni potranno assumere carattere di rovescio localmente anche temporalesco sui rilievi dell'Appennino meridionale e sui settori nord-orientali della Sicilia. Dal tardo pomeriggio il tempo tenderà gradualmente a migliorare, con ampie schiarite su gran parte del sud, mentre sulla Puglia meridionale persisteranno ancora alcuni fenomeni isolati. Le temperature minime saranno in lieve aumento, soprattutto vicino all'arco alpino occidentale, sulle aree orientali della pianura padano-veneta, sulla Calabria meridionale e sulla Sardegna settentrionale. Le massime subiranno invece una marcata diminuzione al centro-sud, in particolare su Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e sulle aree centro-settentrionali della Puglia. Oltre che sulla Sicilia settentrionale e occidentale, temperature in deciso aumento invece su Liguria, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Toscana Tirrenica, Calabria Ionica e Sicilia centro-orientale. I venti saranno deboli o moderati dai quadranti nord-orientali al centro-sud, deboli occidentali sulla Sicilia e generalmente a regime di brezza sul resto del paese. Per quanto riguarda i mari, lo Ionio sarà molto mosso, mentre gli altri bacini si presenteranno tra poco mossi e mossi. Nella prima parte della giornata il moto ondoso aumenterà ulteriormente sullo Ionio e sull'Adriatico meridionale, localmente fino ad agitato, mentre dalla seconda parte del giorno è prevista una graduale attenuazione con mari settentrionali poco mossi e Ionio e Adriatico meridionale tra mossi e molto mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

0: Sono le 8.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo, ogni giorno, Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci. Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto. Dalla redazione resta altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran, mentre i negoziati per una tregua continuano senza una svolta definitiva. Un missile iraniano ha colpito la base aerea americana di Ali al-Salem in Kuwait, nota ai militari come The Rock. Secondo le autorità statunitensi, il missile è stato intercettato, ma i detriti hanno provocato il ferimento lieve di 5 soldati americani e la distruzione di 2 droni MQ-9 Reaper. Il segretario della difesa americano Pete Hegseth torna ad evocare la possibilità di nuove operazioni contro il Teheran, mentre il presidente iraniano Pezeshkian sostiene che un accordo dignitoso resta possibile.
10: Paura nella notte a Roma durante le prove generali della parata del 2 giugno. Secondo una prima ricostruzione, l'esplosione di alcuni petardi avrebbe spaventato una trentina di cavalli impegnati nelle esercitazioni. Gli animali si sono lanciati al galoppo per le strade del centro, provocando momenti di forte tensione. Il bilancio di 4 feriti, tra cui una poliziotta e una militare. Sulla vicenda è stata aperta un'informativa della procura. Sul fronte politico, intanto, un sondaggio Ipsos accredita Fratelli d'Italia al 26,7%, in crescita rispetto al Partito Democratico, fermo al 20,1%. Al centrodestra continua però a pesare il ruolo crescente del movimento guidato dal generale Vannacci.
9: Nuovi elementi aggravano il quadro dell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni trovata senza vita a Bordighera lo scorso 9 febbraio. Gli investigatori hanno recuperato sul cellulare di Manuel Iannuzzi fotografie che mostrerebbero la bambina con il volto tumefatto dopo presunti pestaggi. Tra i file acquisiti anche un video nel quale alla piccola verrebbe imposto di fumare una sigaretta, mentre gli adulti presenti ridono e la bambina piange. Per la morte della piccola risultano accusati la madre e il compagno, entrambi arrestati con l'ipotesi di maltrattamenti aggravati continuati. Secondo i magistrati, gli indizi raccolti delineano una lunga sequenza di vessazioni e violenze ai danni della bambina.
10: Chiudiamo con lo sport. Calcio, la Champions League resta a Parigi. Il Paris Saint-Germain conquista il trofeo per il secondo anno consecutivo, superando l'Arsenal ai calci di rigore nella finale disputata a Budapest. Dopo il pareggio per 1-1 maturato nei tempi regolamentari e supplementari, la sfida si è decisa dagli 11 metri. Determinante l'errore del difensore brasiliano Gabriel, che ha spedito alto il rigore decisivo, consegnando il successo alla squadra allenata da Luis Enrique. Per il club francese arriva così un altro storico trionfo europeo.
9: Nonostante l'eliminazione di Jannik Sinner, il tennis italiano continua a sorridere al Roland Garros. Flavio Cobolli raggiunge gli ottavi di finale battendo in 3-7 l'americano Thien. Impresa anche per Matteo Berrettini, che dopo oltre 5 ore di gioco annulla 2 match point e supera l'argentino Comesana al termine di una battaglia memorabile. Avanza inoltre Matteo Arnaldi, vincitore di un'altra lunga maratona contro il francese Collignon. Nel ciclismo, il danese Jonas Vingegaard conquista la 20ª tappa e mette le mani sulla 109ª edizione del Giro d'Italia prima della passerella finale di Roma. Nella MotoGP infine Marco Bezzecchi firma la pole position al Mugello con il record della pista, mentre la sprint viene vinta da Fernandez. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
11: Le news tornano tra un'ora circa.
12: Ciao Fulvio.
13: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
12: Ti porto fuori.
13: Ma fuori dove?
12: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
13: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
12: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
13: E dove?
12: Qui, su Antenna 1.
13: Domenica fuori.
12: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
13: Vi aspetto.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

31 maggio 2026, buona domenica, la Chiesa ricorda la visitazione della Beata Vergine Maria. La luna è piena. Il proverbio del giorno, al contadino non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere, ricorda come l'ignoranza, nei meno abbienti, rappresenti un ulteriore vantaggio per i più ricchi. E oggi si celebra la giornata mondiale senza tabacco. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1279 avanti Cristo, all'età di 24 anni, Ramesse II succedeva al padre, il faraone Seti I, alla guida dell'Egitto, mentre nel 1594 moriva a Venezia Jacopo Robusti, il pittore noto come il Tintoretto. Nel 1935 il regime nazista dichiarava inabili al servizio militare tutti i cittadini ebrei. Era un ulteriore passo verso la loro esclusione dalla vita attiva della Germania. E nel 1961, in seguito al referendum di ottobre, il Sudafrica diventava una repubblica indipendente. Charles Robert Swartz era il primo ad assumere la carica di presidente. Nel 1963, relazione annuale della Banca d'Italia, che indicava in stretta creditizia e controllo della spesa pubblica la strada contro l'inflazione arrivata al 7,6%. Nel 1972, tre carabinieri, Antonio Ferrero, Donato Poveromo e Franco Don Giovanni, venivano uccisi a Peteano, in provincia di Gorizia, in un agguato con autobomba. Nel 1980, Carlo Donat Cattin si dimetteva da ministro della Sanità dopo la fuga del figlio Marco, accusato di essere uno dei capi del gruppo terrorista Prima Linea. Nel 2002 la Cassazione confermava le condanne per gli esecutori della strage di Capaci, ma annullava le pene per i presunti mandanti. Nel 2004 Damiano Cunego vinceva l'annuale edizione del Giro d'Italia di ciclismo e nel 2018, a 88 giorni dalle elezioni, il presidente Sergio Mattarella affidava nuovamente l'incarico di governo al 5 Stelle Giuseppe Conte. Sono nati il 31 maggio, nel 1857 Achille Ratti, Papa Pio XI, nel 1923 Ranieri III di Monaco, nel 1930 l'attore Clint Eastwood, 80 anni fa, nel 1946, la politica e scrittrice Barbara Spinelli e nel 1953 l'autore e cantante Fabio Concato. Sono nati oggi anche l'attrice Brooke Shields e il cantante Gigi Finizio, nel 1965, il meteorologo Paolo Corazzon, nel 1969, il regista premio Oscar Paolo Sorrentino, nel 1970, la conduttrice TV Adriana Volpe, nel 1973, e il pilota pluricampione mondiale di enduro David Knight, nato

0: Cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arbal o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Antenna 1, la radio, in diretta da Gusto 2026, ad Orbassano, il Festival del Gusto, in Piazza della Pace, dal 29 maggio al 1 giugno. Spettacoli e concerti tutte le sere, venerdì 29 maggio, Rewind 2000, lo show anni 90-2000, sabato 30, Gran Galà della Moda, a cura di Elia Tarantino, e a seguire Disco Mania, The Hits Party, domenica 31, Ivana Spagna in concerto, lunedì 1 giugno, zona 883, il vero tributo a Mauro Repetto e Max Pezzali, e poi stand, street food e Luna Park. Vi aspettiamo dal 29 maggio al 1 giugno ad Orbassano. Ingresso gratuito.
2: Il traffico in tempo reale.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Un saluto, una buona mattinata e una buona domenica dalla Centrale Regionale della Mobilità. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce troviamo code per traffico intenso tra l'allacciamento alla diramazione Predosa-Bettole e Masone verso Genova-Voltri. Traffico regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Ci occupiamo quindi della provincia di Biella. La provinciale 227 Masserano-Lessona viene chiusa per una manifestazione a Lessona dalle 8.15 alle 11.15 di questa mattina. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Previsioni del tempo.
5: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso su gran parte delle regioni. Sul Piemonte occidentale saranno ancora presenti rovesci e locali temporali nelle prime ore del giorno, ma in rapido attenuamento già dal mattino. Successivamente la nuvolosità tenderà a diminuire sulle pianure, mentre aumenterà sui rilievi montuosi, dove nelle ore centrali potranno svilupparsi brevi rovesci e qualche isolato temporale. Nel corso del pomeriggio e della serata anche questi fenomeni tenderanno ad esaurirsi, lasciando spazio ad ampie schiarite. Sull'arco alpino sono attese deboli nevicate oltre i 2500 metri. Al centro e sulla Sardegna il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso. Durante la notte rovesci diffusi interesseranno la Sardegna, ma i fenomeni si esauriranno già nelle prime ore del mattino. Nel corso della giornata qualche rovescio locale potrà svilupparsi a ridosso dei rilievi sull'Appennino centrale del Basso Lazio. Dalla sera il tempo tenderà a migliorare quasi ovunque, con schiarite sempre più ampie. Al sud e sulla Sicilia cielo sarà inizialmente parzialmente nuvoloso, ma nel corso della mattinata la copertura aumenterà portando piogge diffuse. I fenomeni potranno assumere carattere di rovescio, localmente anche temporalesco, sui rilievi dell'Appennino meridionale e sui settori nord-orientali della Sicilia. Dal tardo pomeriggio il tempo tenderà gradualmente a migliorare, con ampie schiarite su gran parte del sud, mentre sulla Puglia meridionale persisteranno ancora alcuni fenomeni isolati. Le temperature minime saranno in lieve aumento, soprattutto vicino all'arco alpino occidentale, sulle aree orientali della pianura padano-veneta, sulla Calabria meridionale e sulla Sardegna settentrionale. Le massime subiranno invece una marcata diminuzione al centro-sud, in particolare su Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e sulle aree centro-settentrionali della Puglia, oltre che sulla Sicilia settentrionale e occidentale. Temperature in deciso aumento invece su Liguria, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Toscana Tirrenica, Calabria Ionica e Sicilia centro-orientale. I venti saranno deboli o moderati dai quadranti nord-orientali al centro-sud, deboli occidentali sulla Sicilia e generalmente a regime di brezza sul resto del paese. Per quanto riguarda i mari, lo Ionio sarà molto mosso, mentre gli altri bacini si presenteranno tra poco mossi e mossi. Nella prima parte della giornata il moto ondoso aumenterà ulteriormente sullo Ionio e sull'Adriatico meridionale, localmente fino ad agitato, mentre dalla seconda parte del giorno è prevista una graduale attenuazione con mari settentrionali poco mossi e Ionio e Adriatico meridionale tra mossi e molto mossi. E con il meteo per il momento è tutto.

0: Sono le 9:02.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

0: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.
1: Sono nato a mezzogiorno, tra le braccia di mia madre, con lo stesso nome di mio nonno, che non mi ha visto cantare. Poi nell'arco di un secondo mi legavo già le scarpe, sembrava fare

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

31 maggio 2026, buona domenica, la Chiesa ricorda la visitazione della Beata Vergine Maria. La luna è piena. Il proverbio del giorno, al contadino non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere, ricorda come l'ignoranza, nei meno abbienti, rappresenti un ulteriore vantaggio per i più ricchi. E oggi si celebra la giornata mondiale senza tabacco. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1279 a.C., all'età di 24 anni, Ramesse II succedeva al padre, il faraone Seti I, alla guida dell'Egitto, mentre nel 1594 moriva a Venezia Jacopo Robusti, il pittore noto come il Tintoretto. Nel 1935 il regime nazista dichiarava inabili al servizio militare tutti i cittadini ebrei. Era un ulteriore passo verso la loro esclusione dalla vita attiva della Germania. E nel 1961, in seguito al referendum di ottobre, il Sudafrica diventava una repubblica indipendente. Charles Robert Schwartz era il primo ad assumere la carica di presidente. Nel 1963, relazione annuale della Banca d'Italia, che indicava in stretta creditizia e controllo della spesa pubblica la strada contro l'inflazione arrivata al 7,6%. Nel 1972, tre carabinieri, Antonio Ferrero, Donato Poveromo e Franco Don Giovanni, venivano uccisi a Peteano, in provincia di Gorizia, in un agguato con autobomba. Nel 1980, Carlo Donat Cattin si dimetteva da ministro della Sanità dopo la fuga del figlio Marco, accusato di essere uno dei capi del gruppo terrorista Prima Linea. Nel 2002 la Cassazione confermava le condanne per gli esecutori della strage di Capaci, ma annullava le pene per i presunti mandanti. Nel 2004 Damiano Cunego vinceva l'annuale edizione del Giro d'Italia di ciclismo e nel 2018, a 88 giorni dalle elezioni, il presidente Sergio Mattarella affidava nuovamente l'incarico di governo al 5 Stelle Giuseppe Conte. Sono nati il 31 maggio, nel 1857 Achille Ratti, Papa Pio XI, nel 1923 Ranieri III di Monaco, nel 1930 l'attore Clint Eastwood, 80 anni fa, nel 1946, la politica e scrittrice Barbara Spinelli e nel 1953 l'autore e cantante Fabio Concato. Sono nati oggi anche l'attrice Brooke Shields e il cantante Gigi Finizio, nel 1965, il meteorologo Paolo Corazzon, nel 1969, il regista premio Oscar Paolo Sorrentino, nel 1970, la conduttrice TV Adriana Volpe, nel 1973, e il pilota pluricampione mondiale di enduro David Knight, nato in questo giorno nel 1978. Era l'ultima segnalazione per il 31 maggio 2026. Gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
3: Buongiorno e buona domenica dalla redazione. In studio Alessio Galea. Donald Trump avrebbe presentato una nuova proposta sull'Iran più restrittiva rispetto alla bozza d'accordo. Intanto un drone di Teheran colpisce una base americana in Kuwait. Davide Camera.
4: Varie fonti fanno sapere che il presidente americano ha inviato una controproposta molto più restrittiva, probabilmente legata ai punti principali del contendere, cioè il programma nucleare di Teheran, la riapertura dello stretto di Hormuz e lo scongelamento dei fondi. C'è nervosismo per la lentezza delle risposte iraniane, lo dimostra il fatto che il segretario della difesa Exet torna ad evocare un attacco a Teheran, ma si è già visto che spesso le pressioni americane producono l'effetto contrario. Anzi, secondo Bloomberg, tra venerdì e sabato un attacco missilistico balistico iraniano è stato lanciato in una base aerea americana in cui ferendo lievemente 5 militari statunitensi e danneggiando gravemente 2 droni d'attacco. Trump parla di negoziati lenti per fare un grande accordo e ribadisce che l'Iran non deve avere il nucleare e lo fa anche attaccando di nuovo il Papa. Qualcuno gli spieghi che il sindaco di Chicago è inutile, scrive dopo che questo è stato ricevuto dal pontefice, e che Teheran non può avere l'atomica. Parole che non avranno probabilmente repliche dalla Santa Sede dopo la chiarissima frase a suo tempo pronunciata da Leone XIV: chi mi critica lo faccia nella verità. E Israele allarga i suoi attacchi nel sud del Libano, dove un drone di Hezbollah ha ucciso un soldato 21enne dell'IDF.
3: La guerra russo-ucraina. Nella notte le forze di Kiev hanno lanciato attacchi coordinati con droni contro le infrastrutture energetiche russe in diverse regioni della federazione. Colpita una petroliera nell'oblast di Rostov, sotto attacco anche una raffineria di petrolio di Saratov. Intanto l'Ucraina smentisce di avere colpito un reattore della centrale nucleare di Zaporizhia. Per Mosca si è trattato invece di un attacco deliberato. La IEA ha espresso preoccupazione e richiesto di poter accedere al sito per esaminare l'edificio delle turbine colpito. Maltrattamenti e sevizie, gli sviluppi delle indagini sulla morte della bambina di 2 anni a Bordighera, Imperia, lo scorso febbraio. Dopo la madre è arrestato anche il compagno Manuel Iannuzzi. Per entrambi l'accusa è maltrattamenti aggravati e continuati. Nel telefono dell'uomo trovate le foto della bambina con il volto tumefatto e altre immagini. In chiusura allo sport, il Paris Saint-Germain conquista per la seconda volta di fila la Champions League. Nella finale di Budapest l'Arsenal si arrende ai rigori, ma quella di ieri è stata una giornata da incorniciare per il tennis italiano che, pur senza Sinner, lancia 3 azzurri agli ottavi del Roland Garros. Gianni De Gaetano.
5: Di Bosco e di Riviera, di Goleada un anno fa, stavolta soffrendo in rimonta un palo prima della roulette russa ai rigori. In altre parole, il Paris Saint-Germain si sbocciucchia ancora alla Champions League, un bis nella coppa più bella, sempre griffato Luis Enrique. Nella finale di Budapest si inchina l'Arsenal 1-1 dopo 120 minuti. Havertz, penalty di Dembélé, fatale nella lotteria dal dischetto l'errore del brasiliano Gabriel. Applaudono i tifosi Gunners, oggi attesi in 1 milione all'ora Londra per festeggiare la Premier. Canta il

0: Popolo PSG, impazza la festa per le strade di Parigi. Cornice in questi giorni anche del Roland Garros, costretto, suo malgrado, a fare i conti con la grande air del tennis azzurro, che pur senza Sinner piazza tre dei nostri negli ottavi dello Slam sulla terra. Flavio Cobolli, versione rullo compressore contro l'americano Tien. I due Matteo, il ritrovato Berrettini e Arnaldi, 10 ore in due in campo nelle battaglie vinte al quinto contro l'argentino Comesagna, carnefice di Darderi, e il belga Collignon, nome da ciclista, da grandi classiche e di cui sentiremo parlare ancora.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
3: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla A26 Genova Gravellona-Toce troviamo code per traffico intenso tra la diramazione Predosa-Bettole e Masone verso Genova-Voltri. Circolazione regolare sulle restanti strade e autostrade del Piemonte. Ci occupiamo quindi della provincia di Cuneo. Vi segnaliamo che a partire dalle 10.30 di questa mattina si svolgerà la corsa ciclistica all'Étape Piemonte, gran fondo ufficiale del Tour de France, con partenza e arrivo nel comune di Entracque. Tra gli altri sono coinvolti i comuni di Demonte, Vinadio, Borgo San Dalmazzo, Roccavione, Robilante e Valdieri, toccando anche la provinciale 22 e la statale 21 del Colle della Maddalena. Sono previste chiusure e deviazioni lungo il percorso di gara. Tutti i dettagli sul sito dell'evento. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Previsioni del tempo.
7: Bentrovati con le previsioni meteorologiche previste per la giornata odierna. Al nord la giornata inizierà con cieli poco nuvolosi, ma la situazione cambierà rapidamente nel corso della mattinata. Le nubi aumenteranno velocemente, dando origine a rovesci e locali temporali che interesseranno inizialmente il Piemonte per poi estendersi a gran parte della pianura padana. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi già la metà giornata sulle aree pianeggianti, mentre su Alpi e Appennini il miglioramento arriverà più lentamente. Dalla sera è previsto un generale ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Al centro il transito di velature sarà accompagnato da una crescente instabilità. Le prime precipitazioni interesseranno già dalle prime ore le coste toscane e i rilievi nord-occidentali della regione. Nel pomeriggio la nuvolosità diventerà più compatta e favorirà la formazione di rovesci temporali anche di forte intensità, localmente accompagnati da grandine, soprattutto su Toscana e Lazio, e in misura minore sull'Umbria e sulle aree appenniniche limitrofe. In serata i fenomeni tenderanno gradualmente ad esaurirsi. Sulla Sardegna il tempo sarà generalmente buono, ma nelle ore più calde potranno svilupparsi temporali di calore nelle zone interne in attenuazione nel tardo pomeriggio. Al sud e sulla Sicilia la mattinata si aprirà con condizioni in prevalenza serene, fatta eccezione per qualche nube bassa lungo le coste tirreniche e locali riduzioni della visibilità. Con il passare delle ore la nuvolosità aumenterà soprattutto tra Calabria meridionale e Sicilia, dove si svilupperanno rovesci e temporali, in particolare nelle aree interne montuose. Qualche breve fenomeno sarà possibile anche sulle zone costiere marine di Campania e Basilicata. In serata il tempo migliorerà ovunque con ampie schiarite. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Toscana e Sardegna, mentre tenderanno a diminuire sul resto del centro-nord e sulla Puglia. Le massime aumenteranno tra bassa Lombardia ed Emilia, in Umbria, nelle aree interne del Lazio e lungo il versante tirrenico compreso tra Campania e Calabria. In diminuzione diminuzione invece al nord, sulla Maremma Toscana, nel Lazio, in Puglia, sulla Calabria Ionica, in Sicilia e nella Sardegna orientale. I venti saranno generalmente deboli o moderati dai quadrati settentrionali, con rinforzi da nord-est sulla Puglia, sulla Calabria Ionica e lungo le aree appenniniche centro-meridionali. Deboli e variabili altrove, salvo rinforzi locali nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, risulteranno localmente mossi l'Adriatico meridionale, lo Ionio centro-settentrionale e lo Stretto di Sicilia, con quest'ultimo in attenuazione dal pomeriggio. Generalmente poco mossi gli altri bacini, mentre il Tirreno settentrionale e l'Alto Adriatico tenderanno a diventare quasi calmi dalla tarda serata. Grazie per l'ascolto, dopo.
2: Antenna 1. La radio.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Ancora ben trovate all'ascolto dalla redazione. Israele intensifica l'offensiva contro Hezbollah nel sud del Libano. L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zarani, circa 40 km dal confine israeliano. In un messaggio rivolto alla popolazione, il portavoce militare in lingua araba ha invitato i residenti a spostarsi immediatamente verso nord, avvertendo che qualsiasi struttura utilizzata da Hezbollah potrebbe diventare un obiettivo militare. Nelle ultime ore le forze israeliane hanno conquistato anche il castello di Beaufort, una storica fortezza che domina parte del Libano meridionale e della Galilea. L'operazione punta a consolidare il controllo militare dell'area e a colpire le infrastrutture del movimento sciita.
6: Donald Trump avrebbe inasprito le condizioni della proposta americana per arrivare ad un accordo con l'Iran. Lo riferisce il New York Times, citando fonti dell'amministrazione statunitense. Secondo il quotidiano, il presidente sarebbe irritato dai tempi della risposta iraniana e avrebbe deciso di aumentare la pressione sul Teheran, inviando una nuova bozza più rigida. L'obiettivo sarebbe accelerare il progresso negoziale e ottenere una risposta rapida dalla leadership iraniana. La proposta sarebbe già stata trasmessa alla guida suprema per la valutazione definitiva.
5: Notte di tensione a Parigi dopo la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain. I festeggiamenti sono degenerati in diversi quartieri della capitale francese con incendi, saccheggi e scontri tra gruppi di tifosi e forze dell'ordine. Secondo le autorità, 7 agenti di polizia sono rimasti feriti e sono stati effettuati almeno 283 fermi. Le situazioni più critiche si sono registrate nei pressi degli Champs-Élysées, della Bastiglia e del Parco dei Principi. Diversi veicoli e cassonetti sono stati incendiati, mentre alcuni negozi sono stati presi di mira dai teppisti.
6: Vediamo in Italia con la cronaca: attentato incendiario nella notte contro l'abitazione del giornalista vicentino Adriano Cappellari, impegnato da tempo nel raccontare la realtà di Caivano, l'attività di Don Maurizio Patriciello. Ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la casa, lasciando anche alcune bombole di gas. L'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri ha evitato conseguenze più gravi. Le forze dell'ordine stanno ora cercando di identificare i responsabili dell'azione intimidatoria. Sull'episodio è stata aperta un'indagine.
5: La Corte dei Conti contesta un danno erariale da 1.300.000 euro nella gestione dei fondi destinati all'accoglienza dei migranti nel Beneventano. Secondo l'accusa, alcune persone coinvolte avrebbero ridotto i servizi assistenziali nei centri gestiti dal consorzio Maleventum per destinare parte delle risorse a spese personali. Tra le contestazioni figurano viaggi, soggiorni e acquisti di beni di lusso. La Guardia di Finanza ha notificato 8 inviti a dedurre, tra cui a ex dipendenti della prefettura di Benevento. L'inchiesta è coordinata dalla Procura regionale della Corte dei Conti per la Campania.
6: Un 41enne è stato arrestato dai carabinieri di Gualtieri nel Reggiano per scontare una condanna definitiva a 4 anni e 6 mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata su una minorenne appartenente alla sua famiglia. I fatti risalgono al 2017 e sono avvenuti a Bosco Reale nel Napoletano. La sentenza è diventata definitiva dopo il pronunciamento della Corte di Cassazione. Oltre alla pena detentiva, l'uomo è stato colpito dall'interdizione perpetua dei pubblici uffici e dagli incarichi di tutela e curatela. Dopo l'arresto è stato trasferito nel carcere di Reggio Emilia.
5: Chiudiamo con lo sport. Il basket: saranno i San Antonio Spurs e i New York Knicks a contendersi il titolo NBA. La squadra texana ha eliminato i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder, vincendo gara 7 delle finali della Western Conference per 111-103, chiudendo la serie sul 4-3. Grande protagonista Victor Wembanyama, nominato miglior giocatore delle finali di conference. A soli 22 anni il talento francese continua a collezionare riconoscimenti e avrà ora l'occasione di conquistare il suo primo titolo NBA. La serie finale prenderà il via mercoledì prossimo con la sfida contro New York. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
7: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: bienvenuti, welcome.
1: Come carico? Ma che carica stamattina?
0: Che roba?
1: Bella.
0: Perché il piave mormorava lungo il plagio al passaggio del 24 maggio.
1: Proprio oggi,
0: ecco,
1: c'è oggi il 24.
0: Oggi se vi affacciate alla finestra passa il piave sotto casa vostra.
1: Ecco perché mi ricordava qualcosa questo 24 maggio. Pensare che una volta la sapevo tutta a memoria.
0: Ma quando ancora la memoria ti funzionava, caro mio.
1: È quello il problema.
0: Bene, allora domenica fuori, signore e signori, e con voi anche quest'oggi per una nuova puntatona. Ecco a voi Mauro Fo.
1: Eccoci qui, buongiorno a tutti, buongiorno. Buona domenica, buongiorno. Non abbiamo più trovato il nostro amico. Lo cerchiamo. C'è il nostro ferramentista che magari torna a trovarci. Comunque, sempre presente invece dall'altra parte del vetro, nella sala dei bottoni, il Fulvio Favata. Eccoci.
0: Giorno.
1: Senti
0: giorno,
1: che
0: giorno,
1: arrivano
0: giorno,
1: già
0: giorno.
1: Gli messaggi qua.
2: Buongiorno amici.
1: Chi è?
2: Un'invasione di unicorni.
0: Ecco.
1: Lui.
0: Gli unicorni.
1: Il ferramentista.
0: Sì, era un po' miscelato.
1: Sì, sì, vabbè, poi magari ne ascoltiamo
0: un altro pezzo.
1: Una delle sue offerte,
0: sì,
1: no?
0: Sì. Bene. Allora che facciamo? Come si fa a cominciare una nuova trasmissione anche domenica? Oh, hai visto che è arrivata l'estate?
1: Hai visto?
0: Ma come mi è scoppiata di botto?
1: Sono 45
0: finalmente
1: gradi.
0: Vedi tutti, insomma, che si sono ecco denudati, pantaloncini corti, canottiere.
1: Sì, era da tanto che aspettavo questo momento.
0: Come mai?
1: No, così almeno si sta più freschi, no?
0: Ecco.
1: Poi anche più comodi, senza sti giubbotti.
0: Con ti trasmette le braie corte.
1: No, ancora neanche.
0: Le cattave, le braie corte.
1: Magari quelle l'anno scorso.
0: Dobbiamo fare una sigla estiva, mi sa.
1: Ma magari quelle l'anno scorso non vanno più.
0: Può darsi, ma io ci riproverei.

0: anche quest'oggi, voi lo sapete, insomma, in questa domenica fuori,
1: sì,
0: sì, su Antenna 1, la radio 104.7, 104.6, quello che faremo è un po' andare a presentare le attività del weekend.
1: Certo.
0: Della domenica.
1: Certo, perché mica noi stiamo qua a pettinare bambole, voglio dire, no?
0: Abbiamo già costruito cose, insomma, analizzato questioni. Rivisto dati, statistiche.
1: Sì, certo, tutto quanto.
0: Abbiamo preparato una presentazione.
1: Sì, una roba.
0: La manderemo in streaming mondiale.
1: E streaming.
0: Davanti ai manager più importanti del mondo.
1: Sì, c'era qualcuno che faceva così, alla fine, manco la Champions.
0: Vabbè. Si prende quello che.
1: Non è ancora detto.
0: Oggi
1: si
0: c'è
1: decide.
0: Il derby.
1: Sì, c'è il derby.
0: Oggi c'è il derby.
1: Torino-Juventus per questa.
0: Mi hanno detto che, insomma, quest'oggi ci sarà, oggi pomeriggio, una specie di fiaccolata, come si può definire?
1: Sì.
0: No, fiaccolata, una camminata dal Philadelphia fino allo stadio.
1: Ah, ma da parte di chi?
0: Degli amici di Torino.
1: Del Toro. No, pensavo che
0: e voi li aspettate, li aspettano all'ingresso dello stadio?
1: Noi li aspettiamo lì nella speranza di vincere qualcosa, ecco.
0: Esatto.
1: No, vabbè, amici juventini, dai, non
0: è rimasto
1: detta,
0: il derby.
1: Non è ancora detta l'ultima parola.
0: Potrebbe anche perdere la Juve, insomma.
1: No, allora, ci sono 50.000 combinazioni diverse. Cioè la Juve va in Champions, il Milan, la Roma perde, una pareggia, il Como non è, cioè praticamente potrebbe succedere che la Juve va in Champions, ecco.
0: Ah sì?
1: Sì, però deve vincere, questo mi spiace, amici.
0: Però
1: del
0: ci
1: Toro.
0: Va una serie di congiunzioni astrali.
1: Astrali quasi impossibili.
0: Quasi impossibili.
1: Beh, ci sono 60 milioni di euro in palio, voglio dire, non è.
0: E quindi
1: proprio,
0: dici che li dividono una per congiunzione astrale.
1: Se non ci va, saluta 60 milioni.
0: Calcio i soldi mica contano.
1: No, lo fanno
0: per passione.
1: Spallettone mio.
0: Perché gli piace correre dietro al pallone.
1: Pensa se Lucianone si sta ascoltando. Luciano, esatto, mi raccomando, dacci questa gioia.
0: E voi da che parte state? Siete più bianconeri o siete più granata? Ditecelo qui al nostro numero di WhatsApp.
1: 351 451 104 7.

0: 351 451 1047. Questo è il numero sul quale andiamo ad ascoltare, a leggere tutti i vostri messaggi che arrivano.
1: No, stavo leggendo i messaggi che sono arrivati.
0: Mauro, non gli piacciono quelli che arrivano con la maglietta del Toro.
1: Sono tutti del Toro. Come mai?
0: Sei a Torino.
1: Ecco, che vabbè, però ci sta, dire, la Juventus è la squadra con più tifosi in Europa.
0: Nel,
1: nel mondo,
0: ma
1: quasi.
0: A Torino...
1: Sono più del Toro, dici?
0: Ma non lo so. Secondo me se la giocano.
1: Vabbè. Diciamo che quelli del
0: amici Granata. Sì. Come vi tratta un po' male?
1: Insomma, nel senso, quelli del Toro solitamente sono i piemontesi, quelli
0: che hanno la fede,
1: sono piemontesi quelli
0: tu la fede juventina non ce l'hai. Loro hanno la fede granata.
1: È vero, sì. E invece gli juventini sono un po' misti, diciamo.
0: Sì, tutti terroni.
1: No. Sono un po' misti, non volevo dire così.
0: Sì, sangue misto siamo.
1: No, anche perché se uno ha il piacere così di andare allo stadio,
0: Forza Juve,
1: può osservare quanti autobus arrivano, non so, dalla Puglia, dalla Calabria, dalla Sicilia. Certo. Quindi voglio dire, non è che sono tutti di...
0: Tutte te farà Juventus. Ecco.
1: Vabbè, dai, chiudiamo questo capitolo derby.
0: Comunque dei vostri messaggi, insomma, c'è un po' una parità, secondo le stime dei nostri messaggi su WhatsApp, oggi potrebbe finire un pareggio.
1: Ecco,
0: si dice 2-2.
1: No, amici, non va bene il pareggio.
0: 60
1: dire.
0: Milioni?
1: Sì.
0: 2-2, 60 milioni.
1: Mamma
0: facciamo
1: mia.
0: Un 3-2 rubato all'ultimo, il 91esimo.
1: Sì, però la Roma o il Milan deve
0: e poi la Juve diranno: no, vabbè, meritava il Toro. Hanno giocato bene, però d'altronde, la palla è rotonda.
1: Mannaggia.
0: Il gioco del calcio è così. Non si sa mai.
1: Non si sa mai. No. È fatto di momenti.
0: È andata di
1: situazioni,
0: sì, ecco, certo. Tante palle gol, però poi quella lì decisiva.
1: Bella. Vabbè, raga, che vinca il migliore.
2: Antenna 1, la compilation della tua vita. Per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.

0: più naturale.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Buona domenica da Davide Camera. È molto più restrittiva la controproposta inviata da Donald Trump rispetto alla bozza di accordo raggiunta sull'Iran. I motivi del contendere sarebbero quelli consueti, secondo varie fonti, cioè il programma nucleare di Teheran, la riapertura dello stretto di Hormuz e lo scongelamento dei fondi. Washington vorrebbe mettere pressione all'Iran, Trump sarebbe irritato dalla lentezza delle risposte, ma i Pasdaran annunciano di aver abbattuto nelle prime ore di oggi un drone statunitense che aveva violato le acque territoriali iraniane per una missione definita ostile. Le guardie rivoluzionari islamiche hanno definito sotto pieno controllo lo spazio aereo nella zona. Intanto Trump attacca di nuovo il pontefice, che ha ricevuto il sindaco democratico di Chicago, definito inutile dal tycoon, che aggiunge: qualcuno spieghi al Papa che Teheran non può avere l'atomica. Ma Leone XIV anche ieri ha parlato di pace al termine della recita del Rosario in Vaticano. La pace non è una teoria da verificare in laboratorio, piuttosto un impegno quotidiano della nostra vita, ha detto, invitando ad ascoltare il grido di chi ne è privato. Continua anche la guerra in Ucraina. Kiev smentisce la denuncia di Mosca secondo cui un drone avrebbe colpito l'edificio di una turbina della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Intanto un 58enne è stato ucciso durante la notte in un attacco di droni russi nella regione di Chernihiv. La Procura di Roma dovrebbe aprire un fascicolo con varie ipotesi di reato a proposito della vicenda dei 30 cavalli imbizzarriti al galoppo lungo la Cristoforo Colombo, travolgendo persone e veicoli, spaventati sembra dai fuochi d'artificio che sarebbero stati accesi da un vigile a poca distanza dalle terme di Caracalla. Gli animali erano radunati per la prova delle celebrazioni del 2 giugno. Il bilancio di 4 feriti, 3 militari e una poliziotta di 29 anni. Ciclismo: Jonas Vingegaard domina la penultima tappa del Giro d'Italia, staccando tutti i rivali sulla salita di Piancavallo, dove nel 98 iniziò la scalata di Pantani verso il trionfo nella Corsa Rosa. Oggi per Vingegaard, che in bacheca vanta già Tour e Vuelta, la passerella finale è a Roma. È tutto, grazie per averci seguito.
3: Antenna 1, la radio, in diretta da Gusto 2026, ad Orbassano, il Festival del Gusto, in Piazza della Pace, dal 29 maggio al 1 giugno. Spettacoli e concerti tutte le sere, venerdì 29 maggio, Rewind 2000, lo show anni 90-2000, sabato 30, Gran Galà della Moda, a cura di Elia Tarantino, e a seguire Discomania, The Hits Party, domenica 31, Ivana Spagna in concerto, lunedì 1 giugno, zona 883, il vero tributo a Mauro Repetto e Max Pezzali, e poi Stand Street Food e Luna Park. Vi aspettiamo dal 29 maggio al 1 giugno ad Orbassano. Ingresso gratuito.
4: Previsioni del tempo.
5: Bentrovati con le previsioni meteorologiche previste per la giornata odierna. Al nord la giornata inizierà con cieli poco nuvolosi, ma la situazione cambierà rapidamente nel corso della mattinata. Le nubi aumenteranno velocemente, dando origine a rovesci e locali temporali che interesseranno inizialmente il Piemonte, per poi estendersi a gran parte della pianura padana. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi già la metà giornata sulle aree pianeggianti, mentre su Alpi e Appennini il miglioramento arriva più lentamente. Dalla sera è previsto un generale ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Al centro il transito di velature sarà accompagnato da una crescente instabilità. Le prime precipitazioni interesseranno già dalle prime ore le coste toscane e i rilievi nord-occidentali della regione. Nel pomeriggio

0: La nuvolosità diventerà più compatta e favorirà la formazione di rovesci temporali anche di forte intensità, localmente accompagnati da grandine, soprattutto su Toscana e Lazio, e in misura minore sull'Umbria e sulle aree appenniniche limitrofe. In serata i fenomeni tenderanno gradualmente ad esaurirsi. Sulla Sardegna il tempo sarà generalmente buono, ma nelle ore più calde potranno svilupparsi temporali di calore nelle zone interne, in attenuazione nel tardo pomeriggio. Al sud e sulla Sicilia la mattinata si apre con condizioni in prevalenza serene, fatta eccezione per qualche nube bassa lungo le coste tirreniche locali, riduzioni della visibilità. Con il passare delle ore la nuvolosità aumenterà soprattutto tra Calabria meridionale e Sicilia, dove si svilupperanno rovesci e temporali, in particolare nelle aree interne montuose. Qualche breve fenomeno sarà possibile anche sulle zone costiere marine di Campania e Basilicata. In serata il tempo migliorerà ovunque con ampie schiarite. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Toscana e Sardegna, mentre tenderanno a diminuire sul resto del centro-nord e sulla Puglia. Le massime aumenteranno tra bassa Lombardia ed Emilia, in Umbria, nelle aree interne del Lazio e lungo il versante tirrenico compreso tra Campania e Calabria. In diminuzione invece al nord, sulla Maremma Toscana, nel Lazio, in Puglia, sulla Calabria Ionica, in Sicilia e nella Sardegna orientale. I venti saranno generalmente deboli o moderati dai quadrati settentrionali, con rinforzi da nord-est sulla Puglia, sulla Calabria Ionica e lungo le aree appenniniche centro-meridionali. Deboli e variabili altrove, salvo rinforzi locali nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, risulteranno localmente mossi l'Adriatico meridionale, lo Ionio centro-settentrionale e lo Stretto di Sicilia, con quest'ultimo in attenuazione dal pomeriggio. Generalmente poco mossi gli altri bacini, mentre il Tirreno settentrionale e l'Alto Adriatico tenderanno a diventare quasi calmi dalla tarda serata. Grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Antenna 1, stai con noi.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 11.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Sofri Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Cale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate. Piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem. Il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: Bentrovati da Gianni Di Gaetano. Il Paris Saint-Germain di Luis Enrique resta abbracciato alla Champions League. La Coppa dei Sogni. Si infrangono ai rigori quelli dell'Arsenal, regina della Premier, e quelli più in generale del calcio inglese, che pregustava già il clamoroso tris dopo i trionfi in Europa League e Conference di Aston Villa e Crystal Palace. Nella finale di Budapest i campioni in carica si impongono nella lotteria dal dischetto dopo l'1-1 al 120esimo. Fatale per i Gunners l'errore del brasiliano Gabriel. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
3: Non sarà stato quello di ieri il Paris Saint-Germain più trascinante degli ultimi mesi, ma ormai è ricchissimo e giovane club francese, nato nel 1970 e sinonimo di vittoria. Seconda Champions di fila alzata dalla banda di Luis Enrique, un anno dopo la manita all'Inter, questa volta di rigore contro l'Arsenal sotto il cielo di Budapest. I Gunners di Arteta, freschi vincitori in Premier, stappavano la partita al sesto minuto con il sigillo maligno di Havertz. Il PSG, nonostante non fossero brillanti come al solito i vari Kvara e Dembélé, ci ha sempre creduto, arrivando al pari nella ripresa grazie a un sacrosanto rigore realizzato proprio da Dembélé. E la sfida, tra tensioni e sostituzioni, si è protratta sull'1-1 oltre i supplementari. Ai rigori fatale per l'Arsenal, l'errore del brasiliano Gabriel. Luis Enrique, terza Champions League da allenatore, esalta l'abilità dei suoi dal dischetto.
4: Ci siamo abituati ai rigori!
2: Festa grande, ma purtroppo rovinata a Parigi, dove quasi 50.000 persone si erano ritrovate al Parco dei Principi per vedere la gara sui maxischermi. La polizia è dovuta intervenire per evitare blocchi stradali e saccheggi, scontri, furti e 131 arresti. Tennis Roland Garros, dopo due match a maratona di circa 5 ore, Arnaldi e Berrettini centrano gli ottavi. Sul velluto, Flavio Cobolli contro l'americano Tien, e in vena di pensare in grande.
5: Sognare non è mai sbagliato, quindi sono qui pronto a sognare, però ci sono tante partite ancora da disputare, quindi è inutile pensare adesso a quello che sarà.
2: Ciclismo a Roma, si conclude il Giro d'Italia dominato da Vingegaard, ottavo nella storia di aver vinto anche Tour e Vuelta. Ieri capolavoro del danese sulla salita di Piancavallo, che nel 98 vide la gesta di Pantani. Basket, Venezia sbanca al parquet della Virtus Bologna 91-83 in gara 1 della semifinale dei playoff Scudetto. Domani si replica in Emilia, stasera a gara 2 Brescia-Milano, ospiti avanti 1-0. Ed è tutto, buona domenica.
6: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
7: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
8: Previsioni del tempo.
9: Bentrovati con le previsioni meteorologiche previste per la giornata odierna. Al nord la giornata inizierà con cieli poco nuvolosi, ma la situazione cambierà rapidamente nel corso della mattinata. Le nubi aumenteranno velocemente, dando origine a rovesci e locali temporali che interesseranno inizialmente il Piemonte, per poi estendersi a gran parte della pianura padana. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi già la metà giornata sulle aree pianeggianti, mentre su Alpi e Appennini il miglioramento arriverà più lentamente. Dalla sera è previsto un generale ritorno a condizioni

più stabili e soleggiate. Al centro il transito di velature sarà accompagnato da una crescente instabilità. Le prime precipitazioni interesseranno già dalle prime ore le coste toscane e i rilievi nord-occidentali della regione. Nel pomeriggio la nuvolosità diventerà più compatta e favorirà la formazione di rovesci temporali anche di forte intensità, localmente accompagnati da grandine, soprattutto su Toscana e Lazio, e in misura minore sull'Umbria e sulle aree appenniniche limitrofe. In serata i fenomeni tenderanno gradualmente ad esaurirsi. Sulla Sardegna il tempo sarà generalmente buono, ma nelle ore più calde potranno svilupparsi temporali di calore nelle zone interne, in attenuazione nel tardo pomeriggio. Al sud e sulla Sicilia la mattinata si aprirà con condizioni in prevalenza serene, fatta eccezione per qualche nube bassa lungo le coste tirreniche locali, riduzioni della visibilità. Con il passare delle ore la nuvolosità aumenterà soprattutto tra Calabria meridionale e Sicilia, dove si svilupperanno rovesci e temporali, in particolare nelle aree interne montuose. Qualche breve fenomeno sarà possibile anche sulle zone costiere e marine di Campania e Basilicata. In serata il tempo migliorerà ovunque con ampie schiarite. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Toscana e Sardegna, mentre tenderanno a diminuire sul resto del centro-nord e sulla Puglia. Le massime aumenteranno tra bassa Lombardia ed Emilia, in Umbria, nelle aree interne del Lazio e lungo il versante tirrenico compreso tra Campania e Calabria. In diminuzione invece al nord, sulla Maremma toscana, nel Lazio, in Puglia, sulla Calabria ionica, in Sicilia e nella Sardegna orientale. I venti saranno generalmente deboli o moderati dai quadrati settentrionali, con rinforzi da nord-est sulla Puglia, sulla Calabria ionica e lungo le aree appenniniche centro-meridionali. Deboli e variabili altrove, salvo rinforzi locali nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, risulteranno localmente mossi l'Adriatico meridionale, lo Ionio centro-settentrionale e lo Stretto di Sicilia, con quest'ultimo in attenuazione dal pomeriggio. Generalmente poco mossi gli altri bacini, mentre il Tirreno settentrionale e l'Alto Adriatico tenderanno a diventare quasi calmi dalla tarda serata. Grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Sono le 12 e 5 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.
5: La mia domanda è, ma secondo voi se ne accorge qualcuno che è un altro pezzo che fa...

0: Senti che profumo di fiori nei nostri studi.
1: Ma voglio dire, con una bella giornata così, ecco, no? Ecco, tutti i torinesi e tutti quelli che vivono anche nella provincia di Torino, ma perché no anche quelli che vivono nella provincia di Cuneo, ma perché non passare una bella giornata dove vi diciamo adesso?
0: Esatto. Ma tipo a vedere l'edizione 2026 di Flor Primavera che si terrà a Torino dal 22 al 24 maggio e quindi chiude oggi?
1: Ecco, ma poi in una location fantastica.
0: E dove?
1: Al Parco del Valentino di Torino.
0: Oh, ecco. Ma che bello.
1: Guarda,
0: dove c'è il palo degli innamorati.
1: Guarda. Io farei una cosa, guarda. Io chiamerei, perché ce l'abbiamo già
0: esatto,
1: qui con noi.
0: L'abbiamo già chiamato.
1: Ecco, appunto il presidente dell'associazione Orticola Piemonte, nonché l'ideatore e l'organizzatore di Flor Primavera 2006, Giustino
0: 2026
1: Ballato.
0: 2026.
1: Io sono ancora rimasto alle Olimpiadi.
0: Esatto. Benvenuto.
1: Ciao Giustino.
2: Eccoci, ciao a tutti e tutte.
1: Come stai? Tutto bene?
2: Benissimo. Ecco. Siamo qui al Valentino.
1: Immagino che siano stati giorni abbastanza faticosi, no? Perché so che è una manifestazione molto importante e come tutte le manifestazioni importanti comportano un certo impegno, diciamo, una certa, come si può dire, passione anche, no? Nell'organizzare queste belle manifestazioni.
2: E noi partiamo molti mesi prima, però qui partiamo proprio da lontano, perché Flor è nata proprio al Valentino nel 1961 con una grande edizione. Siamo poi tornati al Valentino nel 2012, poi per un po' di anni siamo stati a Palazzo Reale e adesso siamo tornati al Valentino, siamo molto contenti perché siamo nati, è ingresso libero perché per un periodo a Palazzo Reale c'era un biglietto, invece quest'anno abbiamo deciso comunque che insomma era il caso di regalare la manifestazione ai torinesi, ai piemontesi, ai torinesi, e quindi siamo appunto, sì, ci vuole molto tempo a organizzare.
1: Sì. Immagino, perché anche noi diciamo che abbiamo qualche esperienza di qualche evento diverso dal vostro, ma ci vuole veramente tanta passione e anche tanto coraggio certe volte organizzare questi tipi.
0: Io leggo
1: di
0: qua
1: eventi.
0: Che l'evento rientra nel più ampio Festival del Verde, che poi chiaramente ha animato la città per diverse settimane nel mese di maggio, e poi questo è l'evento principale, mi pare, no?
2: Sì, noi siamo nell'ultimo giorno di queste tre settimane, abbiamo cominciato il 4 di maggio, inizio maggio, sono tre settimane a Torino, in provincia di Torino, dedicate alle piante, semplicemente, io racconto sempre, in quel caso si chiama Festival del Verde, in questo caso verde sta proprio per clorofilla, quindi per le piante, al rapporto tra le piante e gli esseri umani, in città e anche insomma tutto quello che si può fare insieme, non con le piante, insieme alle piante.
1: Certo.
0: Tu ci parli alle piante, Mauro?
1: Io no. Cioè,
0: mia mamma mi diceva sempre che alle piante bisogna parlarci.
1: Sì, è vero, bisogna avere un rapporto, bisogna anche curarle.
0: Beh, curarle sì, però il fatto di parlare alle piante un po'.
1: Io ogni tanto le bagno, però.
0: Giustino, che ci dici? Bisogna parlare alle piante?
2: Ma sì, se ci aiuta. Ascolta, c'è una cosa che si chiama biofilia. Le persone hanno bisogno di stare al fianco a cose vive.
0: Questa è una cosa sono che io d'accordo.
2: Ripeto sempre, no? Quindi va bene i monumenti, va bene tutto, va bene l'automobile, però noi abbiamo bisogno di stare con cose che sono vive in qualche maniera, e le piante sono tra quelle cose di cui abbiamo bisogno, è un bisogno proprio che abbiamo innato, abbiamo bisogno di avere al fianco, quindi le persone insomma, quindi anche parlare, anche
0: sì, bisogna avere un rapporto, trovare un rapporto con la natura,
2: esatto,
0: no?
2: Con la natura, e il modo migliore per averlo è in natura, ma anche avere delle piante in casa, casa, sul balcone, avere chi è più fortunato un giardino, insomma, ma bastano anche due piante sul davanzale, non bisogna neanche avere un balcone, insomma, basta veramente un davanzale.
1: Cioè, è un po' di pollice verde, direi.
0: Beh, no? Certo,
2: sì,
0: certo.
2: Ma anche quello è un po' così. Un po' perché comunque esistono piante per tutti,
1: sì,
2: esistono piante se si hanno le persone giuste.
0: Io metto quelle finte
2: no,
0: vedo che sono
2: finte sono morte, però capito, cioè, non sono vive
1: sinceramente, non mi danno emozione quelle finte,
2: sì, beh, invece beh. È la vita, bisogna circondarsi di vita,
0: Paolo. È chiaro, stavo scherzando. Sì, abbasso sì, no, le piante di plastica.
2: Ascolta, ci sono piante finte che sono bellissime, certo, alle alle sculture, i dipinti.
0: Però
2: cioè,
0: sono fredde, no? Chiaramente.
2: Sì, ma tutta la rappresentazione, cioè, figurati, non è quello. Però è proprio noi abbiamo bisogno di cose vive. Certo. È il motivo per cui ci circondiamo di piante. Certo. Questa è la cosa fondamentale.
1: Allora, Giustino, raccontaci anche un po' di questa associazione. Io ho letto qualcosina qua e là di questa associazione di cui tu sei presidente, nonché Articola Piemonte.
2: Articola. Noi riprendiamo la tradizione delle grandi società dell'Ottocento, insomma, che si dedicavano appunto alla promozione del verde, delle piante, in molti casi, in questo caso erano piante anche specialmente alimentari, ovviamente. Però non soltanto, abbiamo ripreso questa tradizione noi da quasi 15 anni abbiamo rifondato la società l'associazione, la chiamavamo società come si chiamavano nell'Ottocento le associazioni, poi l'abbiamo tolto perché generava sempre qualche equivoco.
0: Se no bisognava far quadrare il bilancio in altri modi.
2: No, in realtà no, perché un po' come si vede ancora chi va in provincia alle società operaie, no?
0: Certo, io e Mauro siamo della società dei magnaccioli, quindi alla fine.
2: Sì. L'esempio è proprio calzante, era un'associazione in realtà. Poi ha cambiato nel Novecento ha cambiato significato, e il nostro senso è promuovere il verde e l'amore per il verde. E questo sicuramente Flora è l'evento più importante, perché comunque è da sempre, è stato dagli anni 60, è stato l'evento in cui questo più partecipato in qualche maniera.
1: Certo. Ecco, io ricordo agli ascoltatori che stiamo parlando appunto di Flor Primavera 2026, che si tiene proprio oggi, è l'ultimo giorno, oggi domenica 24 maggio, al Parco del Valentino, dove potete trovare oltre 100 tra floro, vivaisti, ma anche artigiani, agricoltori.
2: Raccontaci
1: quello che possono trovare quest'oggi.
2: Esatto. Tanto il Valentino è uno dei parchi più belli d'Italia, è uno dei primi parchi pubblici, è stupendo, è stato appena riqualificato e quindi hanno quasi finito di riqualificarlo, quindi insomma un viaggio vale anche solo la pena vedere il Valentino. Noi siamo dove più o meno attorno al Castello del Valentino, dove c'è la facoltà di architettura, e lì ci sono più di un centinaio di espositori, soprattutto vivaisti. C'è la possibilità di incontrarli, sono vivaisti appassionati, in genere vivaisti che collezionisti, che collezionano piante, sono vivaisti specializzati, le coltivano loro, le conoscono, e sono lì per vendere, questo sicuramente, perché sono comunque... Uno vive,
0: si può tornare a casa con una pianta o con dei fiorellini, insomma, chiaramente.
2: Esatto, no? Però sono lì soprattutto per consigliare, per raccontare queste piante, perché le hanno coltivate loro. E allora, ovviamente, le piante si possono comprare ovunque, ovunque.
0: Ci va qualcuno che te le spiega, come quando ritiri la macchina nuova, no?
2: Insomma, esatto, qualcuno che l'ha fatte, però proprio le ha coltivate, le ha prodotte, qualche volta le ha addirittura create, perché ci sono i realisti che hanno creato delle varietà. E quindi sicuramente quello che dico sempre è l'occasione. Sì, per comprare, ma soprattutto per parlare e incontrare i vivaisti. Certo. Arrivano da tutta Italia, ce n'è uno che arriva dalla Sicilia con gli agrumi, arrivano dalla Toscana, dal Lazio, quindi c'è anche un'occasione di incontrare i vivaisti, che è difficile comunque. Ovviamente, si potrebbe fare un viaggio in Italia, però ovviamente sarebbe interessante.
0: Trovarli a Torino, certo.
2: Esatto, incontrarli, parlargli, farsi spiegare, per esempio, quali sono le piante adatte, insomma, che è più semplice.
0: Farci spiegare come si fa a portare il sole della Sicilia a Torino, perché poi è quello che ci manca. No?
2: Comunque un paio di piccoli agrumi sul balcone un po' rallegrano.
1: Di mare, diciamo.
2: Sì.
1: Ascolta, Giustino, una curiosità: qual è la pianta più strana che possiamo trovare a Flor Primavera 2026?
2: Ma ci sono le piante incredibili, ci sono delle piante che assomigliano a dei sassi, per esempio. Delle piante succulente che assomigliano a dei piccoli sassolini, e poi ci sono le classiche piante carnivore, sono piante
0: lì non devi mettere il dito, sennò
1: immagino
0: gli insetti,
2: sono a rischio solo se sei una mosca.
1: Esatto. Immagino anche piante aromatiche,
2: ovviamente guarda, ci sono rose aromatiche, piante grasse, agrumi, orchidee, ci sono veramente tutti i tipi di piante possibili e immaginabili.
1: Benissimo.
2: Questo è il fondamentale per noi, offrire il massimo dell'offerta.
1: Poi io so che ci sono anche iniziative culturali.
2: Ovviamente.
0: Io ho visto anche food truck enogastronomici.
2: Sì, ovviamente, visto che vogliamo offrire un'esperienza completa, chi viene, certo. Insomma, c'è anche una parte insomma, c'è da mangiare e bere anche oltre che
0: bene, bene. Allora, Fulvio, adesso finiamo la trasmissione e arriviamo. Ho visto che fate l'orario continuato dalle 9:30 alle 19:00, insomma.
2: Ma il cibo continua anche la sera.
0: Perfetto.
2: Comunque, se volete, anche perché con questo caldo, insomma, si può bere una birra, si può mangiare qualcosa.
0: Siamo dei vostri.
2: Si può rimanere una giornata. Ma in un parco in mezzo ai fiori, io credo credo che sia un'opportunità.
1: Bellissimo. Va bene, allora ricordiamo ancora Flor Primavera 2026, che è iniziata venerdì 22, va avanti fino a quest'oggi, domenica 24 maggio, al Parco del Valentino. Piante, fiori veramente per tutti i gusti, tutte le qualità. L'ingresso è gratuito. Beh, che dire, io ringrazio il presidente di Orticola Piemonte, nonché ideatore e organizzatore di questa bella manifestazione, Giustino Ballato, che è stato con noi quest'oggi su Antenna 1.
0: Grazie Giustino.
2: Grazie, vi aspetto tutti per chiudere insieme a voi.
0: Ci vediamo a Flor Primavera. Ciao.
2: Vi aspetto.
1: Grazie. Ciao Giustino.
2: Grazie a voi.
3: Un programma di Mauro e Fulvio su Antenna 1, la radio.
4: Oh, Edio.

Samantha scende le scale di un policentro attrezzato comunale. 30 anni e poi l'appartamento sarà suo, o meglio, dei suoi genitori, che ogni mese devono strappare.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Exit che evoca un attacco a Teheran, i Pasdaran che rivendicano l'abbattimento di un drone americano. E non c'è pace nel sud del Libano, dove l'UNICEF accusa Israele di aver ucciso 77 bambini nell'ultima settimana, 11 al giorno, ma anche al confine con gli attacchi di Hezbollah con missili e droni contro il nord di Israele, dove l'IDF chiude le scuole. A Enego, nel Vicentino, attentato con bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano nel Napoletano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Lasciate anche bombole di gas. Un danno erariale da 1.300.000 euro, quello contestato dalla Procura regionale per la Campania della Corte dei Conti a 8 persone, tra cui ex dipendenti della Prefettura di Benevento. L'accusa è avere usato per scopi personali come viaggi, soggiorni e accessori di lusso fondi destinati ai servizi assistenziali da fornire nei centri per l'accoglienza dei migrati del consorzio Maleventum. Disordini e arresti a Parigi durante i festeggiamenti della finale di Champions League giocata a Budapest e vinta dal Paris Saint-Germain ai rigori sull'Arsenal. Dopo gli scontri, oltre 400 persone sono state fermate, di cui 283 nella capitale francese. I tifosi hanno lanciato petardi contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con i gas lacrimogeni. 7 agenti sono rimasti feriti. MotoGP al Mugello, nella sprint colpo grosso di Raul Fernandez, lo spagnolo dell'Aprilia Trekhaus, precede il connazionale Martin e il romano della Ducati WR46 di Gian Antonio. Quarto il leader mondiale Bezzecchi, che partirà davanti a tutti in griglia. Oggi la gara avrà inizio alle 14. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Antenna 1, la radio, in diretta da Gusto 2026 ad Orbassano, il Festival del Gusto in Piazza della Pace, dal 29 maggio al 1 giugno. Spettacoli e concerti tutte le sere. Venerdì 29 maggio, Rewind 2000, lo show anni 90-2000. Sabato 30, Gran Galà della Moda, a cura di Elia Tarantino. E a seguire, Disco Mania, The Hits Party. Domenica 31, Ivana Spagna in concerto. Lunedì 1 giugno, Zona 883, il vero tributo a Mauro Repetto e Max Pezzali. E poi Stand, Street Food e Luna Park. Vi aspettiamo dal 29 maggio al 1 giugno ad Orbassano. Ingresso gratuito.
2: Il traffico in tempo reale.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Un saluto, una buona mattinata e una buona domenica dalla Centrale Regionale della Mobilità. Sulla A26 Genova Gravellona Toce segnaliamo ancora code per traffico intenso tra la diramazione Predosa Bettole e Masone verso Genova Voltri. Ci spostiamo sulla A6 Torino Savona, dove troviamo code per traffico intenso tra Altare e l'innesso con l'A10 Genova Ventimiglia in direzione Savona. Infine, sempre per traffico intenso, sulla statale 26 della Valle d'Aosta si rallenta tra l'incrocio Settimo Vittone e il casello Quincinetto in entrambe le direzioni. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Sarei partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Ancora ben trovate d'ascolto dalla redazione. Israele intensifica l'offensiva contro Hezbollah nel sud del Libano. L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zarani, circa 40 km dal confine israeliano. In un messaggio rivolto alla popolazione, il portavoce militare in lingua araba ha invitato i residenti a spostarsi immediatamente verso nord, avvertendo che qualsiasi struttura utilizzata da Hezbollah potrebbe diventare un obiettivo militare. Nelle ultime ore le forze israeliane hanno conquistato anche il castello di Beaufort, una storica fortezza che domina parte del Libano meridionale e della Galilea. L'operazione punta a consolidare il controllo militare dell'area e a colpire le infrastrutture del movimento sciita.
10: Donald Trump avrebbe inasprito le condizioni della proposta americana per arrivare ad un accordo con l'Iran. Lo riferisce il New York Times, citando fonti dell'amministrazione statunitense. Secondo il quotidiano, il presidente sarebbe irritato dai tempi della risposta iraniana e avrebbe deciso di aumentare la pressione sul Teheran, inviando una nuova bozza più rigida. L'obiettivo sarebbe accelerare il progresso negoziale e ottenere una risposta rapida dalla leadership iraniana. La proposta sarebbe già stata trasmessa alla guida suprema per la valutazione definitiva.
9: Notte di tensione a Parigi dopo la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain. I festeggiamenti sono degenerati in diversi quartieri della capitale francese con incendi, saccheggi e scontri tra gruppi di tifosi e forze dell'ordine. Secondo le autorità, 7 agenti di polizia sono rimasti feriti e sono stati effettuati almeno 283 fermi. Le situazioni più critiche si sono registrate nei pressi degli Champs-Élysées, della Bastiglia e del Parco dei Principi. Diversi veicoli e cassonetti sono stati incendiati, mentre alcuni negozi sono stati presi di mira dai teppisti.
10: Veniamo in Italia con la cronaca. Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione del giornalista vicentino Adriano Cappellari, impegnato da tempo nel raccontare la realtà di Caivano, l'attività di Don Maurizio Patriciello. Ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la casa, lasciando anche alcune bombole di gas. L'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri ha evitato conseguenze più gravi. Le forze dell'ordine stanno ora cercando di identificare i responsabili. Dell'azione intimidatoria sull'episodio è stata aperta un'indagine.
9: La Corte dei Conti contesta un danno erariale da 1.300.000 euro nella gestione dei fondi destinati all'accoglienza dei migranti nel Beneventano. Secondo l'accusa, alcune persone coinvolte avrebbero ridotto i servizi assistenziali nei centri gestiti dal consorzio Maleventum per destinare parte delle risorse a spese personali. Tra le contestazioni figurano viaggi, soggiorni e acquisti di beni di lusso. La Guardia di Finanza ha notificato 8 inviti a dedurre, tra cui a ex dipendenti della prefettura di Benevento. L'inchiesta è coordinata dalla Procura regionale della Corte dei Conti per la Campania.
10: Un 41enne è stato arrestato dai carabinieri di Gualtieri nel Reggiano per scontare una condanna definitiva a 4 anni e 6 mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata su una minorenne appartenente alla sua famiglia. I fatti risalgono al 2017 e sono avvenuti a Bosco Reale nel Napoletano. La sentenza è diventata definitiva dopo il pronunciamento della Corte di Cassazione. Oltre alla pena detentiva, l'uomo è stato colpito dall'interdizione perpetua dei pubblici uffici e dagli incarichi di tutela e curatela. Dopo l'arresto è stato trasferito nel carcere di Reggio Emilia.
9: Chiudiamo con lo sport. Il basket: saranno i San Antonio Spurs e i New York Knicks a contendersi il titolo NBA. La squadra texana ha eliminato i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder, vincendo gara 7 delle finali della Western Conference per 111-103, chiudendo la serie sul 4-3. Grande protagonista Victor Wembanyama, nominato miglior giocatore delle finali di conference. A soli 22 anni il talento francese continua a collezionare riconoscimenti e avrà ora l'occasione di conquistare il suo primo titolo NBA. La serie finale prenderà il via mercoledì prossimo con la sfida contro New York. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto. A dopo.
8: Le news tornano tra un'ora circa.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 3.

0: Buongiorno e buona domenica dalla redazione. Donald Trump rilancia sulla bozza di accordo con l'Iran, presentandone una più restrittiva su uranio e sullo stretto di Hormuz, e mostra insofferenza per la lentezza della risposta di Teheran. Il servizio di Davide Camera.
1: Dice di avere tempo per arrivare a un buon accordo il presidente americano, ma cerca di fare pressione sull'Iran, che per tutta risposta controbatte alle minacce, addirittura attraverso i Pasdaran rivendica l'abbattimento di un drone statunitense in acque internazionali. Ogni giorno nuove parole, nuove rivendicazioni, nuove boanti minacce, talvolta annunci di accordo vicino, ma la fase è sempre di stallo. Dopo un paio di giorni di riflessione, Trump rilancia in modo restrittivo sui temi caldi su cui compulsa quotidianamente o rilascia dichiarazioni. Il mantra è che l'Iran non deve avere il nucleare, ripetuto anche nell'ennesimo attacco al Papa. Tutto questo mentre in Libano, nonostante le trattative a Washington, Israele amplia il raggio d'azione dei suoi attacchi. L'UNICEF accusa Tel Aviv di aver ucciso 77 bambini nell'ultima settimana, cioè 11 al giorno. Tutto questo peraltro non ferma il lancio di razzi e droni da parte di Hezbollah verso il nord di Israele, tanto da costringere l'IDF a imporre la chiusura delle scuole nelle zone lungo il confine.
0: Nella notte le forze ucraine hanno lanciato attacchi con droni contro le infrastrutture energetiche russe in diverse regioni della federazione. Colpita una petroliera nell'oblast di Rostov e una raffineria di petrolio di Saratov. Intanto l'Ucraina smentisce di avere colpito un reattore del sito di Zaporizhia. Per Mosca si è trattato invece del primo raid mirato contro la centrale nucleare. La cronaca: a Enego nel Vicentino, attentato con bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano nel napoletano, e l'attività di Don Maurizio Patriciello, lanciate anche bombole di gas. In chiusura allo sport, il Paris Saint-Germain di Luis Enrique alza sotto il cielo di Budapest la seconda Champions di fila. Per l'Arsenal fatale la lotteria dei rigori. Tifosi in delirio a Parigi, festa rovinata da scontri e furti. Oltre 400 gli arresti. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
2: Non sarà stato quello di ieri il Paris Saint-Germain più trascinante degli ultimi mesi, ma ormai è ricchissimo e giovane club francese, nato nel 1970 e sinonimo di vittoria. Seconda Champions di fila alzata dalla banda di Luis Enrique, un anno dopo la manita all'Inter, questa volta di rigore contro l'Arsenal sotto il cielo di Budapest. I Gunners di Arteta, freschi vincitori in Premier, stappavano la partita al sesto minuto con il sigillo maligno di Havertz. Il PSG, nonostante non fossero brillanti come al solito i vari Kvara e Dembélé, ci ha sempre creduto, arrivando al pari nella ripresa grazie a un sacrosanto rigore realizzato proprio da Dembélé. E la sfida, tra tensioni e sostituzioni, si è protratta sull'1-1 oltre i supplementari. Ai rigori fatale per l'Arsenal, l'errore del brasiliano Gabriel. Luis Enrique, terza Champions League da allenatore, esalta l'abilità dei suoi dal dischetto.
3: Ci siamo abituati ai rigori!
2: Chiude la pazza gioia di un altro ex Roma, il 32enne capitano del Paris Saint-Germain, Marquinhos.
4: Ho lavorato tanto, no, per arrivare fino qua. Abbiamo sofferto tanto, adesso vedere tifosi così contenti per noi è la migliore fine di stagione così.
0: Ed è tutto, buon proseguimento di giornata.
5: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
6: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
7: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: Sono le 14 e 5 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Eccoci, anche oggi la vetrina della musica indipendente, anche oggi saranno suonati con le sue quattro segnalazioni discografiche. Bentrovati da Riccardo Pellegrini. Allora, partiamo subito con il segnalare un ritorno, quello di Chiara Galeazzo. Il suo nuovo singolo è Basta Poco.

Basta poco, il singolo di Chiara Galeazzo, oggi ad aprire saranno suonati la vetrina della musica indipendente. Cosa mi nascondi è invece il titolo del singolo di Danny Music. Cosa mi nascondi?

stai ascoltando saranno suonati la vetrina della musica indipendente. Questa era la seconda segnalazione di oggi, Cosa mi nascondi, singolo firmato Danny Music. Terza segnalazione, il nuovo

0: Bello, carico e rock, il singolo di Alice Stocchino, cantante bassista che arriva da Roma. A chiudere saranno suonati oggi c'è Salvo Buono, Ho imparato a volare, il suo singolo.
1: Ho imparato

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspettiamo.

0: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.
1: Lo scavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

piazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili.

0: Dal 2012 Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Antenna 1, la radio, in diretta da Gusto 2026, ad Orbassano, il Festival del Gusto, in Piazza della Pace, dal 29 maggio al 1 giugno. Spettacoli e concerti tutte le sere, venerdì 29 maggio, Rewind 2000, lo show anni 90-2000, sabato 30, Gran Galà della Moda, a cura di Elia Tarantino, e a seguire Discomania, The Hits Party, domenica 31, Ivana Spagna in concerto, lunedì 1 giugno, zona 883, il vero tributo a Mauro Repetto e Max Pezzali, e poi Stand Street Food e Luna Park. Vi aspettiamo dal 29 maggio al 1 giugno ad Orbassano. Ingresso gratuito.
2: Antenna 1. La radio

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
3: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali

0: Ehi Genova, Gravellona Toce, segnaliamo code per traffico intenso tra la diramazione Predosa Bettole e Masone verso Genova Voltri. Ci spostiamo sulla A5 Torino Aosta, dove troviamo code per traffico intenso tra Pont Saint-Martin e Verrè in direzione Montebianco. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiimpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Antenna 1, la radio. Get roll with the fever on the dance floor.

0: move on the dance floor.
1: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 16.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo, ogni giorno, Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci. Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Ancora ben trovate all'ascolto dalla redazione. Israele intensifica l'offensiva contro Hezbollah nel sud del Libano. L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zarani, circa 40 km dal confine israeliano. In un messaggio rivolto alla popolazione, il portavoce militare in lingua araba ha invitato i residenti a spostarsi immediatamente verso nord, avvertendo che qualsiasi struttura utilizzata da Hezbollah potrebbe diventare un obiettivo militare. Nelle ultime ore le forze israeliane hanno conquistato anche il castello di Beaufort, una storica fortezza che domina parte del Libano meridionale e della Galilea. L'operazione punta a consolidare il controllo militare dell'area e a colpire le infrastrutture del movimento sciita.
6: Donald Trump avrebbe inasprito le condizioni della proposta americana per arrivare ad un accordo con l'Iran. Lo riferisce il New York Times, citando fonti dell'amministrazione statunitense. Secondo il quotidiano, il presidente sarebbe irritato dai tempi della risposta iraniana e avrebbe deciso di aumentare la pressione su Teheran, inviando una nuova bozza più rigida. L'obiettivo sarebbe accelerare il progresso negoziare e ottenere una risposta rapida dalla leadership iraniana. La proposta sarebbe già stata trasmessa alla guida suprema per la valutazione definitiva.
5: Notte di tensione a Parigi dopo la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain. I festeggiamenti sono degenerati in diversi quartieri della capitale francese con incendi, saccheggi e scontri tra gruppi di tifosi e forze dell'ordine. Secondo le autorità, 7 agenti di polizia sono rimasti feriti e sono stati effettuati almeno 283 fermi. Le situazioni più critiche si sono registrate nei pressi degli Champs-Élysées, della Bastiglia e del Parco dei Principi. Diversi veicoli e cassonetti sono stati incendiati, mentre alcuni negozi sono stati presi di mira dai teppisti.
6: Veniamo in Italia con la cronaca. Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione del giornalista vicentino Adriano Cappellari, impegnato da tempo nel raccontare la realtà di Caivano, l'attività di Don Maurizio Patriciello. Ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la casa, lasciando anche alcune bombole di gas. L'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri ha evitato conseguenze più gravi. Le forze dell'ordine stanno ora cercando di identificare i responsabili. Dell'azione intimidatoria sull'episodio è stata aperta un'indagine.
5: La Corte dei Conti contesta un danno erariale da 1.300.000 euro nella gestione dei fondi destinati all'accoglienza dei migranti nel Beneventano. Secondo l'accusa, alcune persone coinvolte avrebbero ridotto i servizi assistenziali nei centri gestiti dal consorzio Maleventum per destinare parte delle risorse a spese personali. Tra le contestazioni figurano viaggi, soggiorni e acquisti di beni di lusso. La Guardia di Finanza ha notificato 8 inviti a dedurre, tra cui a ex dipendenti della prefettura di Benevento. L'inchiesta è coordinata dalla Procura regionale della Corte dei Conti per la Campania.
6: Un 41enne è stato arrestato dai carabinieri di Gualtieri nel Reggiano per scontare una condanna definitiva a 4 anni e 6 mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata su una minorenne appartenente alla sua famiglia. I fatti risalgono al 2017 e sono avvenuti a Bosco Reale nel Napoletano. La sentenza è diventata definitiva dopo il pronunciamento della Corte di Cassazione. Oltre alla pena detentiva, l'uomo è stato colpito dall'interdizione perpetua dei pubblici uffici e dagli incarichi di tutela e curatela. Dopo l'arresto è stato trasferito nel carcere di Reggio Emilia.
5: Chiudiamo con lo sport. Il basket: saranno i San Antonio Spurs e i New York Knicks a contendersi il titolo NBA. La squadra texana ha eliminato i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder, vincendo gara 7 delle finali della Western Conference per 111-103, chiudendo la serie sul 4-3. Grande protagonista Victor Wembanyama, nominato miglior giocatore delle finali di conference. A soli 22 anni il talento francese continua a collezionare riconoscimenti e avrà ora l'occasione di conquistare il suo primo titolo NBA. La serie finale prenderà il via mercoledì prossimo con la sfida contro New York. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Le news tornano tra un'ora circa.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Chillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspettiamo.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: Antenna 1, la radio, in diretta da Gusto 2026, ad Orbassano, il Festival del Gusto, in Piazza della Pace, dal 29 maggio al 1 giugno. Spettacoli e concerti tutte le sere, venerdì 29 maggio, Rewind 2000, lo show anni 90-2000, sabato 30, Gran Galà della Moda, a cura di Elia Tarantino, e a seguire Discomania, The Hits Party, domenica 31, Ivana Spagna in concerto, lunedì 1 giugno, zona 883, il vero tributo a Mauro Repetto e Max Pezzali, e poi Stand Street Food e Luna Park. Vi aspettiamo dal 29 maggio al 1 giugno ad Orbassano. Ingresso gratuito.
3: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
4: Una buona domenica a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi ricordiamo quindi che la statale 25 del Moncenisio è chiusa per una manifestazione sportiva tra Susa e il Colle del Moncenisio in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri. Antenna 1, la radio.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la rete, altrimenti avrei fatto il prete, avrei lasciato il paese.

0: These beautiful things that I've got.
1: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa, il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo, la mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
4: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
5: Il traffico in tempo reale.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Una buona domenica a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Vi ricordiamo che fino alle 20 di questa sera, per una manifestazione sportiva, lungo la A32 Torino-Bardonecchia viene chiuso lo svincolo di Susa Ovest, mentre la statale 25 del Moncinisio viene chiusa a Giaglione. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. L'Iran continua a mostrare diffidenza verso gli Stati Uniti mentre proseguono le trattative per una possibile intesa. Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Gharibaf afferma che Teheran non si fida delle promesse del nemico e non approverà alcun accordo senza garanzie concrete sui propri diritti. Le dichiarazioni arrivano dopo l'invio da parte di Washington di una nuova bozza di accordo resa più severa su richiesta del presidente Trump. Nel frattempo cresce anche la tensione sul fronte libanese, dove la Francia chiede una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per discutere l'avanzata delle operazioni israeliane.
10: Bilancio pesante a Parigi dopo festeggiamenti per la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain. Gli scontri tra gruppi di tifosi e forze dell'ordine hanno provocato un morto, un ferito grave e 7 poliziotti feriti. Secondo le autorità sono state fermate 780 persone, delle quali 457 trattenute per ulteriori accertamenti. Le attenzioni si sono concentrate sugli Champs-Élysées, nei pressi del Parco dei Principi e in altre zone centrali della capitale. Il ministro dell'Interno francese promette tolleranza zero anche durante le celebrazioni previste in città.
9: L'Unione Europea valuta il congelamento temporaneo del tetto massimo al prezzo del petrolio russo, lo riferisce Bloomberg citando fonti vicine al dossier. Attualmente il price cap è fissato a poco più di $44 al barile e secondo il meccanismo automatico previsto dalle regole europee a luglio dovrebbe salire sensibilmente. Bruxelles starebbe però valutando di mantenere invariata la soglia per continuare a limitare le entrate energetiche della Russia. La decisione definitiva sarà discussa nelle prossime settimane dai Paesi membri.
10: E veniamo in Italia con la cronaca. Si aggrava la posizione di Emanuela Aiello, madre della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni morta a Bordighera. Secondo gli investigatori, la donna non solo avrebbe partecipato ai maltrattamenti, ma avrebbe assistito senza intervenire alle violenze commesse dal compagno Manuel Iannuzzi. L'accusa contesta inoltre di aver trascurato la figlia, negandole assistenza medica e lasciando spesso sole le 3 bambine per raggiungere il compagno. Mercoledì la donna sarà ascoltata dal giudice del carcere di Ponte Decimo a Genova. L'inchiesta continua a raccogliere elementi che descrivono una situazione di gravi maltrattamenti all'interno del nucleo familiare.
9: Proseguono le indagini sull'attentato incendiario contro il giornalista Adriano Cappellari avvenuto nella notte davanti alla sua abitazione a Enego nel Vicentino. Gli investigatori hanno accertato che nella lettera lasciata sul posto erano contenute minacce rivolte non soltanto al cronista ma anche alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e a Don Maurizio Patriciello. Cappellari si occupa da tempo delle vicende di Caivano e aveva già ricevuto in passato lettere anonime contenenti intimidazioni e riferimenti ai suoi articoli. Le forze dell'ordine stanno ora cercando di individuare gli autori dell'attacco e delle minacce.
10: Tragedia nel Foggiano, dove un ragazzo di 16 anni ha perso la vita dopo un incidente stradale durante una fuga da un posto di blocco dei carabinieri. A bordo dell'auto viaggiavano altri 4 minorenni tra i 14 e i 16 anni. Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe accelerato per evitare il controllo, perdendo poi il controllo del veicolo che si è schiantato contro il guardrail. Il giovane passeggero è morto sul colpo, mentre gli altri occupanti sono rimasti feriti. Sempre sul fronte della cronaca stradale, a Ostia, 2 ragazze minorenni sono state investite da un'auto in fuga dalla polizia. I 2 occupanti del veicolo sono stati arrestati.
9: Chiudiamo con lo sport. Grande festa italiana al Mugello per Marco Bezzecchi, il pilota dell'Aprilia. Partito dalla pole position, ha conquistato il Gran Premio d'Italia della MotoGP, ottenendo il primo successo della carriera sul circuito di casa. Alle sue spalle ha chiuso Jorge Martin, anch'egli su Aprilia, mentre terzo è arrivato Pecco Bagnaia con la Ducati. Con questa vittoria Bezzecchi consolida la propria posizione in vetta alla classifica mondiale, un successo che conferma anche l'ottimo momento della casa di Noale davanti al pubblico italiano. Tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
8: Le news tornano tra un'ora circa.

0: anche oggi abbiamo deciso di affrontare questo grande caldo,
1: sì,
0: e l'abbiamo risolto con il ghiacciolo della diretta live.
1: Devo dire di sì, anche quest'oggi siamo qui sotto questo bel gazebo refrigerato.
0: Sotto questo sole, come si cantava una volta?
1: Sotto questo sole, esatto. Bello pedalare.
0: Esatto. Infatti siamo venuti in bicicletta,
1: ma c'è
0: così
1: sudare.
0: Siamo già arrivati sudati.
1: Certo. No, comunque si sta bene, eh? Adesso
0: si sta benissimo, si sta benissimo.
1: L'arietta fresca.
0: Hai l'arietta.
1: Ecco, ho chiesto di abbassare un po' il condizionatore,
0: sì,
1: per
0: anche
1: la
0: meno,
1: per
0: anche
1: la,
0: meno, per favore.
1: Cervicale.
0: Siamo ancora qui, diretta live Antenna 1, la radio in diretta da Orbassano per Gusto 2026, insomma, ormai siamo abbiamo già fatto il giro di boa.
1: Certo.
0: E quindi
1: siamo alla domenica sera,
0: esatto.
1: E tra poco qui ci saranno, ve lo dico per gli amici che ci stanno ascoltando dalla radio, ci saranno le prove di Ivana Spagna, dopodiché questa sera intorno alle ore 21 darà il via al suo concerto.
0: Ma noi riusciamo a spiare le prove di Ivana Spagna? Cioè quelle, sai, perché gli artisti quando arrivano sul palco e fanno le prove,
1: sì,
0: stonano,
1: è quello.
0: Dicono le parolacce perché chiaramente non tutto funziona come dovrebbe, non e noi vorremmo cogliere tutte queste cose qua.
1: Magari poi ci ritroviamo qualcuno...
0: perché poi stasera si sa, mettono la playlist ufficiale, lì poi va tutto bene,
1: non è il suo caso, non è.
0: Ma nel senso che poi insomma, quando hai la carica del live, no?
1: L'adrenalina, giusto.
0: Poi va tutto
1: va
0: bene,
1: tutto
0: di
1: bene,
0: solito,
1: bene,
0: no? Ma nelle prove qualche inconveniente.
1: Magari possiamo provare, eh? Vediamo se andiamo a finire, magari, no? Che qualcuno ci deve portare le noccioline.
0: Ma non lo so. Perché non si può trasmettere. Chiediamo il permesso. Cioè, tra poco... Qui a quattro passi, proprio nel senso
1: quattro
0: vero,
1: passi, vero, vero,
0: veri, quattro passi, ci sarà Ivana Spagna che prova. E noi che facciamo?
1: Ecco, facciamo...
0: Non facciamo sentire niente.
1: Magari qualcosina, dai.
0: Abbiamo anche i nostri due colleghi qua,
1: sì,
0: che
1: sì.
0: Ci possono
1: Alex,
0: dare manforte.
1: Alex e Katia.
0: Cioè, piuttosto, se ci dicono di no,
1: ecco,
0: mandiamo loro con un microfono sul palco qua e facciamo sentire quello che succede.
1: Certo. Possiamo provare.
0: Lui parla di noccioline, io non so cosa vuol dire.
1: È vero,
0: ecco, esatto. Confermo.
1: Brutta gente,
0: esatto.
1: Ogni tanto passa qualcuno e ci dice: ma che fate?
0: No, ci ha detto brutte facce, brutte, ma non so con chi ce l'avesse.
1: Non lo so.
0: Con Alex, probabilmente.
1: Può darsi.
0: Allora,
1: siamo in diretta.
0: Abbiamo detto che tu sei Mauro Forcina.
1: Sì, l'abbiamo detto.
0: L'abbiamo detto.
1: Sì, non l'abbiamo detto.
0: Ma non l'abbiamo detto.
1: Ormai lo sanno tutti.
0: Che io chi sono?
1: Non lo so, Fulvio Favaro.
0: Per esempio.
1: Ma lo sanno tutti.
0: Ma tutti chi?
1: No, tutti quelli che ci ascoltano.
0: Poi abbiamo anche Alex Dardano, Katia Dorta. Insomma, siamo tutti qua appassionatamente per tenervi compagnia fino alle 8:30 più o meno, no?
1: Sì, circa, più o meno.
0: Ma come mai oggi c'è un traffico qua davanti?
1: Non lo so, passano anche le macchine, visto?
0: Allora, noi dobbiamo invitare tutti gli ascoltatori che in questo momento, insomma, appunto, essendo ascoltatori, ci stanno ascoltando, a venire qui.
1: Venite qui, in Piazza della Pace ad Orbassano. Noi siamo qui.
0: Qua si fa la pace.
1: Si mangia, si beve, ci si diverte.
0: Si ascolta Ivana Spagna stasera.
1: Sì.
0: Concerto gratuito per tutte le persone che saranno qui nell'arena di Piazza della Pace.
1: Certo.
0: Quindi direi che.
1: Più di così, voglio dire.
0: Poi a seguire ci sarà un altro show.
1: DJ set con Piero Valero al sax e Franco Frassi.
0: Alla console,
1: è quello che ci ha detto. C'è brutta gente in giro.
0: Ma secondo me parlava di se stessa.
1: Sarà quello.
0: Va bene, intanto proseguiamo con la musica selezionata per voi su Antenna 1, la radio.
2: Ciao Fulvio.
3: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
2: Ti porto fuori.
3: Ma fuori dove?
2: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
3: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
2: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
3: E dove?
2: Qui, su Antenna 1.
3: Domenica fuori.
2: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
3: Vi aspettiamo.

0: siamo qui per stupirvi, perché domenica fuori, insomma, oggi più che mai si addice il titolo della nostra trasmissione, perché non ho Mauro qui di fianco a me, ma ho l'onore di avere il collega del sabato mattino, no? Quasi per caso,
1: oserei. Esatto. Sono uno speaker per caso da qualche anno, devo dire.
0: Esatto.
1: Grazie Fulvio, saluto tutti insomma gli ascoltatori di Antenna 1 La Radio, saluto tutti coloro che seguono invece il vostro programma. E che dire?
0: Vuoi portarci una birra? Non c'è problema.
1: Grazie per l'ospitalità. Io vedo anche Mauro che insomma stava arrivando. Ma lui comanda, è lui che comanda.
0: Organizza.
1: Sai che quando hai detto volevamo stupire, mi si è aperto un flash.
0: Dica.
1: Hai presente volevamo stupirla e stupirla non è venuto?
0: Volevamo stupirla. Sì.
1: Mi vengono in mente queste battute un po' così, queste freddure un po' così. Sono un po' quello delle freddure io.
0: Allora, che te ne pare di questo evento? Insomma,
1: bellissimo.
0: Siete stati, a parte la temperatura che
1: sì,
0: ovviamente non ha...
1: È un po' strana rispetto al periodo, devo dire. Insomma, lo dicono tutti, lo dicono anche gli esperti del meteo. Siamo alla fine di maggio, ma sembra di vivere un po' luglio, no?
0: Ondata de calor.
1: Ondata.
0: Ecco, pare sia ondata.
1: Ondata.
0: Speriamo che vada via più che altro, perché poi...
1: Beh, insomma, posso dirti che tra il tempo insomma piovoso, il tempo nuvoloso, triste, io sono un po' meteoropatico, no? Se c'è il sole, se c'è, insomma, piuttosto preferisco sopportare un po' di caldo.
0: Però questa roba qua con sta cappa grigia...
1: Questa invece non è tanto bella.
0: Però dai. Cioè oggi è il 31, no?
1: 31.
0: Io prima ero in macchina e praticamente vedo 31, dico, ma eppure lì non c'era la data, invece erano i gradi.
1: Ah, ecco.
0: Mi segnava proprio uguale. E quindi...
1: Comunque una bella piazza, devo dire, un bel evento. Abbiamo vissuto anche la startup della sera del venerdì sera, è stato molto bello. C'è stato anche uno schiuma party, c'è stato...
0: Avete partecipato attivamente?
1: No, non ci siamo fatti schiumare, ma abbiamo visto da lontano, insomma, che la gente si divertiva, sì,
0: bene,
1: molto bello.
0: Bene. Stasera Ivana Spagna è tra le tue artiste...
1: Sì, mi piace. Devo dire che nonostante il tempo trascorra, insomma, molti artisti più delle volte patiscono, no, questa cosa.
0: Mm.
1: Invece credo che Ivana Spagna, insomma, sia... in grado di ottimizzare insomma le sue performance canore, utilizzando magari anche l'ausilio insomma anche un po' di brani che possano in qualche maniera essere adatti a lei, però l'ho vista in più di un'occasione, devo dire.
0: Preferisci più l'Ivana Spagna, quella che cantava solo in inglese o quella che canta?
1: Beh, quella che ha iniziato cantando in inglese ci aveva colpito tantissimo ed era il periodo in cui, no, anche Raff, no, Self Control,
0: certo.
1: Quindi c'era un po' questa moda, questa mania.
0: Se la spacciavano un
1: noi siamo international, noi dobbiamo affrontare. Poi, ricordo anche The Colors hanno iniziato così, no?
0: Sì, invece
1: la buona Vanna Marchi ha detto, no! Per me no, voi dovete iniziare a cantare in italiano se volete fare successo.
0: E loro hanno seguito
1: ovviamente il consiglio.
0: Ne approfittiamo, andiamo nel 1987 quando Ivana Spagna cantava Call Me.
1: Inglese, vedi?
0: Se dovesse passare di qua, noi
1: call
0: la chiamiamo.
1: Me,
0: la chiamiamo.
1: Call me.

0: Allora, quando il clock ci fa notare che dobbiamo andare in pubblicità, è arrivata qui Katia e quindi insomma, come faccio a non far parlare Katia?
1: Buonasera agli ascoltatori di Antenna 1 alla radio, ma Fulvio, ma tu mi hai invitato appositamente in questo momento, sì, proprio perché c'era il clock che incombeva.
0: No, ma come vedi, io mi prendo quei 3 minuti di libertà. Siccome dovevamo andare a intervistare o intercettare, sì, qualche espositore, e sono veramente tanti qui a Orbassano, a Gustò 2026, che permettono di mangiare cose di altre regioni, specialità tipiche, insomma tu vieni qui, puoi assaggiare le cose siciliane come fatte in Sicilia, puoi assaggiare le cose pugliesi come veramente le fanno in Puglia e puoi mangiare gli agnolotti del Plin.
1: Guarda, io non so se te l'ha detto il mio collega Alex Dardano che noi ci siamo sacrificati in queste giornate, sì, perché abbiamo dovuto assaggiare un tutto, succede. Cioè, per poterlo documentare.
0: È successo.
1: E abbiamo dovuto fare stand dopo stand, espositore dopo espositore, dalla birra fino al fritto misto.
0: Certo.
1: Questi sacrifici.
0: Qualcuno, questo sporco lavoro, insomma, qualcuno lo doveva pur fare.
1: Fare. Quindi,
0: Anche Alex si è sacrificato così.
1: Sì, sì, c'è un stand.
2: Guarda,
1: che si chiama...
2: per me è faticosissimo, perché sì, veramente non sono proprio portato. Però mi ci portano e quindi alla fine
1: possiamo dire chiaro che c'è uno stand che si chiama Patamania.
0: Sì, questo qua, guarda, ne abbiamo già parlato ieri.
1: Esatto.
0: Io ieri, quando eravamo filo diffusi, senza filo, nella piazza, ho detto proprio che le patate di Patamania, ecco, io me le ricordavo in un certo modo, ma non ero sicuro che anche quest'anno le facessero allo stesso modo. E tipo 40 secondi dopo è arrivato qui un sacchettino pieno di patate per poter fare la prova.
1: Provata che le patate erano effettivamente quelle certificate buone come anche gli altri.
0: Solo rosse, che tu lo sai, sono anche rare.
1: Ecco. Sì,
0: e poi
1: sì,
0: con il ricciolo.
1: Che buone, però.
0: Quindi ne abbiamo già parlato prima.
1: Che buone.
0: Io e Alex,
1: dobbiamo rifare un passaggio di nuovo.
0: Esatto.
1: Vediamo così.
0: Gli amici di Patamania, poi sono veramente due persone speciali, non lo so perché, ma non so, sai quelle persone che ti ispirano. Ti ispirano bontà.
1: Esatto.
0: Quelli con gli occhi belli, come dico io, non so, sono...
1: Io devo rifare un assaggio
0: dappertutto. Tu pensa, questi friggono 8 ore al giorno le patate tutti i giorni della loro vita.
1: Che detta così, però non
0: no,
1: è...
0: No, nel senso che devi avercela la passione, perché
1: per
0: sennò
1: forza.
0: Ogni sera arrivi a casa sembri una patatina pure tu, insomma.
1: Diventi una patata vivente.
0: Esatto.
1: Che carino.
0: Diamo spazio alla pubblicità prima che i nostri sponsor, che sono quelli che comandano, che ci portano i soldini, poi si possano lamentare. Non sia mai.
1: Assolutamente.
0: Noi siamo qua in diretta da Orbassano fino alle 20:30 per un paio di

0: esperienza. Visita il nostro sito autogianini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: Antenna 1, la radio, in diretta da Gusto 2026, ad Orbassano, il Festival del Gusto, in Piazza della Pace, dal 29 maggio al 1 giugno. Spettacoli e concerti tutte le sere, venerdì 29 maggio, Rewind 2000, lo show anni 90-2000, sabato 30, Gran Galà della Moda, a cura di Elia Tarantino, e a seguire Discomania, The Hits Party, domenica 31, Ivana Spagna in concerto, lunedì 1 giugno, zona 883, il vero tributo a Mauro Repetto e Max Pezzali, e poi Stand Street Food e Luna Park. Vi aspettiamo dal 29 maggio al 1 giugno ad Orbassano. Ingresso gratuito.
3: Il traffico in tempo reale.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Una buona domenica a voi che siete in ascolto. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Scusa e Chianocco in direzione Torino. Il traffico si mantiene scorrevole sulle restanti strade della regione. Vi ricordiamo che fino alle 20 di questa sera, per una manifestazione sportiva, lungo la A32 Torino-Bardonecchia viene chiuso lo svincolo di Susa Ovest, mentre la statale 25 del Moncenisio viene chiusa a Giaglione. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: diretta da Piazza della Pace Orbassano per questo colpo di coda di questo evento estivo con temperature stra estive, devo dire la verità. Sembra di essere in Sicilia, invece siamo in Piemonte e quindi
1: siamo, insomma, su un meteo antenna 1,
0: esatto. No, quasi no. Ma siamo qui per fare un po' la radiocronaca di quello che sta succedendo, nel senso che siamo in una radio, possiamo fare una cronaca,
1: possiamo dire siamo in,
0: quindi ecco che dalla fascia arriva Alex e da dietro, insomma, con un fallaccio alla bambina. No, Alex, non si fa.
1: Ma io ho visto che non era fallo, eh.
0: Non era fallo.
1: No, andiamo a vedere al VAR. Okay. Secondo me.
0: Dobbiamo raccontare fallo, per onor di cronaca, che è appena arrivata Ivana Spagna.
1: Esatto. Siamo in diretta, ricordiamolo, dalla Piazza del Mercato di Orbassano per questa edizione di Gusto. L'evento è gratuito, quindi
0: lei
1: potete
0: dice Piazza
1: venire
0: del Mercato, perché lei si vede che lo bazzica, lei
1: del il mercoledì mattina di Orbassano. Ho vissuto ad Orbassano per tanti
0: questa
1: anni.
0: Questa è Piazza della Pace, lo sapevi? Si chiama così?
1: Sì, Piazza della Pace,
0: più conosciuta come Piazza del Mercato. Ecco.
1: Esatto, è un po' come ogni volta i posti acquisiscono dei nomi. È come chiamare Piazza della Pace un luogo che invece viene definito come Piazza del Mercato da tutti gli orbassanesi, capisci?
0: Ma perché dove c'è mercato non c'è la pace? Che c'entra?
1: Sì, ovviamente.
0: Per farvi capire, no? Per farvi raggiungere questa location e per far sì che voi possiate essere dei nostri, insomma, fate quello che volete. Basta che c'è, o cercate Piazza del Mercato o cercate Piazza della Pace, sempre qua arrivate.
1: Sì, esatto. Tra l'altro devo dire che l'evento è gratuito, quindi non c'è un pass, non c'è un biglietto da prendere, non ci sono ticket.
0: No.
1: Venite,
0: non siamo qui per vendere.
1: No,
0: siamo qui per regalare.
1: Siamo qui per regalare, amici.
0: Esatto.
1: Alex, smettila di fare il fallo alla bambina. Cioè, io non lo so, continuo a vedere.
0: Ma che ti ha fatto?
1: Cosa ti ha fatto la bambina? Io non lo so. C'è Alex che continua.
0: No, è bello, facciamo passare per uno. Non sta facendo niente, dai. Lo diciamo. No, perché tra poco, evidentemente, si esibiranno delle bimbe vestite, non so perché così. Ma
1: ha fatto la ruota anche Alex.
0: Cosa fanno?
1: Ma
0: danza?
1: Cosa sta facendo?
0: Danza? Cosa si fa con le penne in testa e quella roba lì?
2: Avete presente il film di Aldo, Giovanni e Giacomo, Tre uomini e una gamba? Quando a un certo punto.
0: Volevi fare la gamba?
2: No. A un certo punto si esibisce nel parcheggio dell'autogrill,
0: sì.
2: Vai in competizione con i bimbi. Ho fatto la stessa cosa.
0: Ecco.
2: Ho fatto tre volte la giravolta e poi ho detto: ma vieni,
0: sono il migliore.
1: Allora penso che sia danza, perché ieri si è esibito anche il gruppo dello studio di danza che di Orbassano, ovviamente studi danza di Orbassano, quindi credo che si debbano esibire, però potrebbero essere anche delle majorette.
0: Tu sai che in queste occasioni qua spesso e volentieri fanno esibire le scuole di danza,
1: sì,
0: perché chi organizza questi eventi intelligentemente porta sul palco cose semplici che non costano e che portano persone.
1: Esatto. Cioè, stiamo facendo anche il marketing.
0: E chi meglio dei genitori che hanno i figli che danzano, sono orgoglioni e quindi vengono volentieri a vedersi i figli che si esibiscono sul palco?
3: È stata sul palco,
0: esatto. è stata la migliore, l'ho vista,
3: è bravissima.
0: Questa è meglio di Carastracci, mi diventa.
3: Questa la devo mandare ad amici.
0: Esatto. Quali amici?
3: Dai amici mia.
0: Una volta
1: si diceva deve ballare, deve andare alla Scala di Milano, deve comunque esibirsi. Invece adesso
0: ad amici.
1: Maria,
0: esatto.
1: Maria
0: apri la busta.
3: Maria, fammi entrare, ti prego.
0: No. Io esco.
1: Non apri la busta, quella è amici, non è c'è posta amici per te.
0: Vabbè,
1: mi devo
0: volte,
1: dire anche questo.
0: A volte faccio un po' di confusione, abbiate pazienza.
1: Vabbè, voglio dire, è uguale. L'importante è arrivare fin davanti a Maria e potersi esibire. Hai capito?
0: Perché adesso devi passare di là se vuoi diventare qualcuno. Cioè, comunque, a parte che è una scorciatoia, no? Importante, altro che farti 10-15
1: perché
0: anni.
1: Perché devi farti la gavetta, scusa?
0: Ma poi probabilmente un po' di gavetta te la devi fare comunque, però già con la notorietà.
3: Bella che devi farla dopo.
0: Con la notorietà, il successo e magari 200-300 mila follower già sui social, no? Che diventa un po' più semplice.
1: Sì, adesso diciamo le prospettive sono, allora o divento un TikToker, uno YouTuber. YouTuber è già impegnativo, nel senso che
0: devi fare contenuti già un po' di livello,
1: un po' più elevati.
0: Sì.
1: Oppure, insomma, passo da un talent.
0: è una scorciatoia che però al giorno d'oggi ti fa ottenere risultati anche decisamente importanti, no? Nel senso che poi
1: sì.
0: vieni coinvolto in manifestazioni televisive, in festival importanti. Maria poi li porta al Festival di Sanremo, insomma.
1: A vincere il Festival di Sanremo, solitamente chi arriva
0: è un'industria. Funziona così, come tutte le industrie, insomma, ha i suoi metodi per arrivare all'obiettivo.
1: Esatto. È l'obiettivo economico, mi fa segno fulgido.
0: Le industrie fanno così, insomma. Bene, siete con Antenna 1 la radio fino alle 8:30. Alex, Katia, Fulvio, Mauro, che l'abbiamo perso, ma tornerà.
1: È con Spagna.
0: Io sono sicuro che lui è alla ricerca del selfie con Ivana Spagna. Io lo conosco, ragazzo, quindi...

Riprendiamo la linea da Orbassano, siamo a Gusto 2026 e tra un'oretta e mezza si esibirà sul nostro palco qui vicino alla nostra postazione Ivana Spagna, che è già arrivata, come dicevamo prima, e che sta effettuando le prove. Quindi adesso vediamo se riusciamo a farvi ascoltare qualcosina, insomma, delle prove di Ivana Spagna in esclusiva per gli ascoltatori di Antenna 1 La Radio. Io ho mandato in avanscoperta Alex, Katia e Mauro, vediamo se qualcuno riesce a mandarmi qualche segnale di là, sempre che provi ancora qualcosa, perché ne ha provata una adesso non so, insomma, lo scopriremo insieme. Ecco, mi sa di no, perché vedo Mauro che torna. No, Mauro non ha il microfono, quindi Mauro non... Vediamo. Allora, facciamo una roba. Ascoltiamo i Supertramp e noi prendiamo la linea, casomai dovesse servire. Subito.

0: Vediamo se riusciamo a cogliere un pezzettino delle prove. Ci proviamo. Vediamo, vediamo, perché il bello della diretta, eh?
1: E ogni volta dice, ma tu non c'è.

0: Bene, allora in esclusiva per gli ascoltatori di Antenna 1 la radio, live di Ivana Spagna durante le prove, un pezzettino siamo riusciti a farvelo ascoltare e sono molto contento. Linea alla pubblicità.
1: Sono le 19 e 4 minuti.
2: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
3: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
2: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.
9: Antenna 1.
8: La radio

Amici di Antenna 1 la radio, siamo in diretta da Orbassano, Piazza della Pace, dove ormai qui sta diventando una bolgia, sta diventando quasi un concerto, ma sono solo le prove, perché questa sera dalle 21 è attesa sul palco di Gusto 2026 proprio lei, Ivana Spagna, che si sta esibendo in questo momento in un Simply the Best live solo per noi.

Valero al sax. Seguirà tra l'altro un'esibizione di Piero Valero con un DJ set con Franco Frassi questa sera, subito dopo il concerto di Ivana Spagna. Piero Valero, che è uno dei pilastri della band di Ivana, è il sassofonista, diciamo così, ufficiale.

0: Bene, allora un altro pezzettino
1: grazie,
0: di live di Ivana Spagna qui in diretta da Orbassano, solo in esclusiva per voi ascoltatori di Antenna 1, la radio. State con noi!

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Sofri Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: It's Only Love con i Simply Red in diretta da Orbassano, qui su Antenna 1 la radio. Sono le 19 e 18 minuti di questo, oggi che giorno è, questo ponte, domenica 31 maggio. Anche voi come me vi confondete quando ci sono tanti giorni di festa, beh, anche se questo è stato un weekend normale, ma già proiettati con il fatto che domani e dopodomani sarà per lo più, per la maggior parte delle persone, festa, che potranno godere di questo ponte del 2 giugno, festa della Repubblica. Insomma, io perdo un po' il senso delle giornate, il senso dei giorni. Adesso dovrebbero tornare qui, perché vedo la macchina di Ivana Spagna che va via, quindi sono finite le prove, oserei dire, quindi torneranno qui Alex e Katia, sicuramente vincitori. Avete recuperato anche il microfono? Mentre... No, ma devi andare dall'altra parte. Dove c'è il palco? Allora, scusate, la comunicazione di servizio, ci hanno chiesto giustamente se avevamo trovato delle chiavi, ma non le abbiamo trovate. Non mi risulta, vi dicevo, adesso Alex recupera il microfono perché lui e Katia sono stati proprio nel backstage durante le prove e ci faremo un po' raccontare dalla loro viva voce che cosa hanno sentito, visto, provato. Noi siamo riusciti di qua, Alex, a rubare un po' di audio,
1: sì,
0: delle prove di Ivana, e volevo un po' a caldo, no, chiederti cosa hai visto con i tuoi occhi, ecco, cosa che non hai visto.
1: Assolutamente, Ivana è una, credo sia una perfezionista, perché comunque ha voluto settare un po' tutti i vari parametri, ovviamente del microfono, della musica. Poi c'è l'accompagnatore con il sax, Piero Vallero, e quindi hanno settato il tutto, e dalla regia tutto ok, col pollice, no, pollice in su. E
0: si
1: quindi...
0: è anche abbastanza concessa, no?
1: Sì, nel senso, sì, dai, sì, assolutamente.
0: Ha fatto 20 secondi, ha fatto 3-4 canzoni.
1: No, ha fatto, insomma, delle belle canzoni, e poi è una persona squisitissima, molto disponibile anche alla foto. Abbiamo il selfie in tasca.
0: Oh, perfetto, perfetto, perfetto.
1: Tra l'altro, piccola chicca, il selfie lo fa lei. Lei prende il tuo dispositivo e dice: faccio io.
0: Perché lei,
1: bravissima,
0: vuole verificare che venga bene la
1: bravissima,
0: foto.
1: Bravissima, esatto, esatto. Vuole proprio rendersi conto di in prima persona.
0: Perché ha imparato a fare i selfie. Brava Ivana Spagna, allora grazie Alex.
1: Grazie a te.
0: Alle 9, insomma, più o meno, perché poi in queste manifestazioni si sa che gli orari sono sempre,
1: ci
0: i tempi
1: stare un po'
0: sono,
1: di ritardo,
0: sono un po',
1: dai,
0: elastici. Intorno alle 21 inizierà lo show di Ivana Spagna qui in Piazza della Pace a Orbassano, e noi siamo prontissimi.
2: Jazz Train.
3: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: Antenna 1 la radio, siamo ancora in diretta da Orbassano alle 19.25. Allora, il parere, diciamo così, la radiocronaca di Alex l'abbiamo sentita poc'anzi. Adesso da donna a donna, no? Abbiamo qui anche Katia che ha assistito.
1: Da donna a donna nel senso di te? No! Sì, vabbè, Fulvio, no!
0: Secondo te?
1: No!
0: No, ma dico, secondo te
1: forse la barba è un indizio, allora, però voglio dire, i gusti sono gusti.
0: Fammi fino alla frase,
1: certo.
0: Se no poi ti metto in difficoltà io, eh. No. Allora, quindi stai brava.
1: Non guardare la mia barba, vai.
0: No, fammi finire la frase. Da donna a donna, visto che hai partecipato, assistito dal backstage alle prove di Ivana Spagna, no? Ivana, che è un'artista, insomma, affermatissima. Quanti anni avrà, tra l'altro? Io non riesco a capire bene, perché...
1: Allora, io ti...
0: Avrà più di 60 anni, sì?
1: Sì, ne ha 71.
0: 71, vedi?
1: Ne ha ben
0: però
1: 71.
0: Si tiene bene.
1: Assolutamente sì.
0: L'hanno tenuta
1: sembra.
0: Bene, diciamo, l'hanno...
1: Guarda...
0: Qualche ritocchino se lo sarà pur
1: sì,
0: fatto,
1: sì,
0: penso,
1: sì,
0: no?
1: Assolutamente sì, però devo dire che effettivamente è una bella donna e ha quella grinta anche a 71 anni che magari non hai neanche tu, capito? Cioè,
0: grazie.
1: Cioè, Alex di sicuro no.
0: Ha detto magari, però, perché non è sicuro.
1: Non sono sicuro. Alex
0: col
1: lo conosco abbastanza
0: dubbio.
1: Bene, so che lui grinta, lui l'ha smarrita già 20 anni fa.
0: Alex, due a trasmettere la grinta.
1: Già da 20 anni fa...
2: L'ho venduta. No, però volevo ad onor di cronaca leggervi testualmente ciò che la rete ci riporta. Quindi
1: fai attenzione.
2: Non stiamo dicendo nulla di più di quello che c'è in rete, delle dichiarazioni della nostra Ivana Spagna, che dice: ho rifatto tutta la faccia in 20 anni, ho fatto il cappotto e ho toccato tutto tranne le orecchie. Questa è una sua dichiarazione.
0: Ha fatto il cappotto, quindi avrà preso il 110 anche per fare tutta la ristrutturazione.
1: Sì, comunque devo dire che è una persona, tra l'altro, molto alla portata di mano, nel senso che mentre eravamo lì...
0: È alla mano, diciamo.
1: No, non è alla mano, nel senso che si vede che è una persona di talento.
0: Esatto.
1: Quindi da questo punto di vista. Però me l'aspettavo molto più, sai, quando uno fa questo lavoro da tanti anni, magari se la tira, diciamolo concretamente.
0: No, che poi si strappa.
1: Invece
0: perché,
1: no,
0: insomma,
1: invece
0: non...
1: no. È stata molto carina.
0: E non è stata anche carina col pubblico, lo dicevo prima, che si è anche concessa,
1: ha fatto i suoi selfie. Persino con Alex ha fatto il selfie.
0: Ecco.
1: Cioè, già
0: diciamo che se ha fatto un selfie con Alex, io vi farei sentire il palco, ma non mi hanno, non so perché, ma non
1: sentiamo il palco.
0: Vabbè, non fa niente.
1: Però tra poco ci saranno le prove delle esibizioni, anche qui di danza. Io sono andata intanto a sentire che c'erano i genitori,
0: che dicono?
1: E che devono provare anche loro, perché giustamente ci sono state le prove di Spagna. Adesso
0: quindi provano l'esibizione di danza per poi fare l'esibizione di danza?
1: Sì. Sì, assolutamente sì, devono fare.
0: Tu come sei messa con la danza?
1: Io non so fare nulla di danza, però chiedimi qualche altra abilità, magari potrei anche averla. Cioè,
0: no, non so.
1: So fare l'hula hop, sì.
0: Farlo? Guarda, io non riesco, per esempio.
1: Sì,
0: ma
1: posso
0: con
1: fare
0: anche più di uno.
1: Anche più di uno.
0: Più di uno.
1: Sì, anche perché da ragazzino lo facevo sempre, stavo ore e ore.
0: Non ho mai scoperto
1: adesso
0: il segreto dell'hula hop, ma è un
1: mi
0: movimento.
1: Mi piace molto.
0: Ondulatorio o più sussuntorio o circolatorio?
1: No, ho capito nel tempo che in base a come lo vuoi far muovere muovi il bacino.
0: Perché lui, cioè, tu lo puoi far salire,
1: lo puoi far scendere, sì, dalla testa, dal collo. Io sono brava.
0: Molto bene, quindi la prossima volta che avremo qui a disposizione una telecamera, dimostrazione dal vivo
1: non c'è
0: hula
1: problema.
0: Hop.

0: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
1: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
2: Il traffico in tempo reale.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Una buona domenica a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la statale 33 del Sempione segnaliamo rallentamenti in prossimità di Migiandone verso Milano. Sulla A26 Genova Gravellona Toce si viaggia a rilento per traffico intenso tra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce. Vi ricordiamo che fino alle 20 di questa sera per una manifestazione sportiva lungo la A32 Torino-Bardonecchia viene chiuso lo svincolo di Susa Ovest, mentre la statale 25 del Moncenisio viene chiusa a Giaglione. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Beatles cantava Tina Turner qui su Antenna 1 la radio alle 19.38. Noi intanto stiamo spulciando, prima per farci una cultura e poi per potervela anche trasferire, no, questa cultura, su alcune curiosità che non sul ballo, perché abbiamo capito che Alex del ballo
1: non sa nulla,
0: praticamente ha scambiato il classico per il moderno o viceversa.
1: Esatto.
0: Alex urge corso di danza o almeno un corso di aggiornamento, ecco.
1: Io l'unica cosa che posso fare è appunto riportare alcune curiosità che riguardano Ivana Spagna,
0: sì.
1: Perché tu devi sapere che prima del grande successo dance degli anni 80 ha fatto 10 anni di dura gavetta proprio facendo jingle pubblicitari, tra cui quello di Baleno, del detersivo Baleno.
0: Ma quella che finiva con Baleno e lavoro meno.
1: Penso di sì. Vi vedo preparati su queste cose. Poi ovviamente lo sappiamo tutti, è
0: pippo,
1: stata la
0: Pippo tralala. Pippo.
1: Cioè, volete farmi tutti i jingle pubblicitari?
0: No, quelli che ci vengono in mente.
1: ok.
0: Non
1: questi sono indisciplinati.
0: Sì.
1: E io devo in qualche maniera cercare di
0: gossip, quelle curiosità che non si possono dire.
1: Ok, no, vabbè.
0: Di età. Mi diceva prima Alex che Ivana Spagna ha come record un matrimonio durato sette giorni.
2: Matrimonio più veloce penso del West.
0: Ha capito tutto dalla
2: Ivana
0: vita.
2: Spagna si è sposata una sola volta nel 1992 con il modello e arrangiatore francese Patrick de Beur. Il matrimonio è stato celebrato a Las Vegas dopo circa 8 anni di fidanzamento.
0: Beh, quindi
2: ma è durato appena una settimana.
0: Neanche pensato poco, insomma.
2: No, infatti è stato molto ponderato. Pensate, 8 anni per 7 giorni di mantenimento. Incredibile.
0: Mantenimento non
2: no,
0: lo
2: mantenimento
0: sappiamo.
2: No, mantenimento nel senso del rapporto intero.
0: Vabbè. Ha fatto le prove,
1: cioè, voglio dire, quel baleno è stato anche in questo caso, no?
0: E lui mentre andava via fa baleno
1: e se n'è andato così. E poi lei è stata anche una scrittrice premiata.
0: Ma anche
1: sì, perché nel 2002 ha scritto un libro proprio per bambini che è intitolato Bricio, la storia di un abbandono, e ha vinto il prestigioso premio letterario internazionale di letteratura per l'infanzia. Quindi
0: non solo cantante, non solo sposa lampo ma anche scrittrice. Ivana Spagna, tra l'altro, al secolo ha un nome, questo è il nome d'arte,
1: credo.
0: Perché
1: che sia
0: qua mi piacerebbe,
1: secondo me è il nome d'arte, sai,
0: dopo poi proviamo
1: a
0: chiamare, metti che si chiami Onofria per esempio. Dopo, mentre canta, proviamo a chiamarla. Onofria, vediamo se si gira.
1: Secondo me questo lo sa Alex,
0: anche secondo me, perché
1: sì,
0: lui poi ha delle fonti particolarissime che esulano anche dal mainstream. Chi è che te li dà questi link, Alex?
1: Ecco,
0: chi te li dà? Vediamo al secolo.
2: Allora, l'origine del nome d'arte di Ivana Spagna è molto più semplice e legata alle sue radici familiari di quanto si possa pensare. Molti credono che sia un omaggio alla nazione della Spagna o

0: una scelta di marketing.
1: E da qui deduciamo
0: per il mercato italo disco.
1: Deduciamo che sia
0: ma
1: un
0: la realtà
1: nome
0: è diversa. Il suo vero cognome all'anagrafe, la cantante, è registrata proprio come Spagna.
1: E cioè?
0: Ha scelto proprio di registrarsi così.
1: Ah, quindi ha cambiato
0: Spagna,
1: nome all'anagrafe.
0: Spagna, tipico di alcune zone del nord Italia.
1: Quindi lei si chiama in un altro
0: Spagna.
1: Modo, ma poi ha registrato il nome Spagna? Ha cambiato cognome all'anagrafe?
2: Sì.
1: Ma come si chiamava?
2: Io sto cercando di guardare
1: Ivana Spagna è riuscita
2: a cancellare. Il vero nome della cantante è Ivana Spagna.
1: E allora si chiama
2: spesso
1: così.
2: Spesso nota semplicemente come Spagna. Cioè allora si chiama così, cioè, allora, non è inutile che andiamo a spulciare. Non è un nome d'arte.
1: Niente Onofria.
0: È un nome d'arte che è invece originale. È uno di quei rarissimi casi in cui uno dice dai, ma non è possibile
1: esatto.
0: Che si chiama Spagna.
1: Ivana Spagna alias Ivana Spagna.
2: Esatto.
3: Antenna 1, la radio, classici oltre il tempo.

0: siamo sempre qui in vetrina. Katia, come ti sembra? Qual è la tua impressione nello stare in vetrina in un evento così dove tutti passano, guardano un po' incuriositi anche,
1: qualcuno
0: no?
1: ci saluta anche, molto
0: anche
1: carino.
0: Tanto. C'è qualcuno che ci saluta ogni volta che passa.
1: Siamo in
0: quello
1: vetrina,
0: è un altro discorso.
1: Sì, va bene. E tra l'altro devo dire una cosa, che questi odori, questi profumi del cibo cominciano a ricordarmi...
0: Odore mi sa un po' una parola brutta.
1: No, dai, profumo del cibo.
0: Alex, quando uno parla di odore...
1: Odore
0: in
1: del
0: linea
1: cibo.
0: Di massima, ma tutti questi odori.
1: No, dai, era per dirti che il mio stomaco comincia a ricordarsi che di solito a cena
0: quindi
1: si mangia.
0: Ti sta venendo fame.
1: Sì, sostanzialmente
0: ecco,
1: sì.
0: Hai fatto un giro.
1: Ho fatto un giro di parole. Ma...
0: Ecco, vado con la domanda numero due.
1: Ma io pensavo che ti potessi parlare un po' più, no? Facendo giri di parole, non sempre diretta come ad Alex, perché Alex o gli
0: no,
1: parli.
0: No, tu vuoi lasciarmi intendere.
1: Esatto, ti lascio intenda, va bene?
0: Che cosa gradiresti questa sera? Quale odore ti aggrada di più?
1: Sempre quello del fritto misto, io non lo so perché.
0: Sarà perché è più vicino, ce l'abbiamo lì.
1: Non lo so, può essere. Tra l'altro abbiamo gustato una granita, lo possiamo dire, era buona.
0: Perché no?
1: E tu hai inventato una granita con vari gusti.
0: Non è che l'ho inventata io.
1: Hai fatto
0: io,
1: impazzire il tizio.
0: Ma no!
1: Dai.
0: Guarda, la granita cunzata, sai dove l'ho imparata? In
1: dai.
0: Puglia.
1: Sì?
0: Lì va di moda la granita al limone nella birra.
1: Buona.
0: Avete mai provato?
1: No.
0: Quindi birra, invece di farti una media come fai di solito, fai tre quarti di media e un quarto di granita al limone.
1: Ma deve
0: viene
1: essere
0: una
1: buona.
0: Birra dissetante, ma dissetante. È chiaro che sa un po' di Corona, no? Nel senso che sai che nella
2: però
0: Corona
2: adesso
0: si
2: mi
0: hai messo
2: curiosità. Ma cosa allora, disse Dante?
0: Cosa disse Dante? Perché lo vuoi sapere da me? Perché,
1: ha detto dissetante. Ti devi abituare, Fulvio.
0: Non
1: io
0: ce
1: lo
0: la
1: so,
0: farò
1: non
0: mai. Non ce la
1: fai,
0: farò
1: ce
0: mai.
1: Ti stiamo facendo un corso intensivo.
0: Dopo il discorso, io non.
1: Ma se ti stiamo facendo un corso intensivo, tu ti abituerai alla fine di queste ore e tu dirai
0: cosa
1: finalmente.
0: Disse tante. Cosa disse tante. Ma lo fa o lo è? Proprio così.
1: Lo è.
0: Non lo fa, perché non ce la farebbe
1: lo
0: a farlo.
1: Lo è perché
0: così.
1: È proprio ce l'ha nel DNA.
0: Nel DNA.
1: Io infatti gli ho anche detto,
0: DNA
1: fatti guardare all'interno,
0: niente.
1: Io ho detto. E lui ha detto, metti giù il bisturi e mi faccio guardare all'interno. Io ho detto, sì, ma non ho bisogno del bisturi.
0: Addirittura volevi fare l'autopsia, no?
1: Volevo un pochino, non è che uno deve fare, si può fare un po' di autopsia, non volevo farla totale.
0: Sai, quando uno ti dice, guardati dentro, no?
1: Ecco. Esatto.
2: Io di solito dico, no? Quando dice, ma sai, siamo belli dentro. Come fai a saperlo fino a quando non ti fanno l'autopsia? Dai, per favore.
3: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 20
1: e 2 minuti.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
4: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
3: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Allora, riprendiamo la linea in diretta da Orbassano, ma questa volta il nostro live si amplifica anche alla piazza di Orbassano. Amici che siete qua in Piazza della Pace a Orbassano e che state per state aspettando la serata con il concerto di Ivana Spagna, buonasera da Antenna 1 La Radio. Noi siamo qui alla destra del palco, per chi insomma volesse guardarci, siamo proprio qui quelli che si sbracciano. Grazie.
6: Ciao.
5: Grazie. Abbiamo anche il nostro uomo.
6: C'è il nostro uomo indicatore,
5: esatto,
6: che sta facendo vedere
5: fai
6: dove
5: come,
6: siamo.
5: Fai come fanno sugli aerei, per indicare le uscite di sicurezza.
6: Esatto.
5: Ecco, potete andare di là, di qua. Sembrano più gestacci, però lascia stare.
6: Ci sta insultando Fulvio.
5: Può darsi.
6: Me Alex ci sta insultando.
5: Può darsi. Antenna 1 La Radio che si ascolta in FM sui 104.7, 104.6, siamo in streaming sul sito antenna1radio.com.
6: Bravissimo.
5: Noi siamo un po' quelli che animano il weekend, no? Quindi...
6: Esatto, noi siamo in onda solitamente io e Alex il sabato mattina alle 10 a mezzogiorno e Fulvio e Mauro sono in onda sempre dalle 10 a mezzogiorno, ma la domenica.
5: La nostra trasmissione infatti si chiama Domenica Fuori.
6: Perché voi siete sempre fuori, ecco, ma particolarmente di domenica,
5: e poi andiamo fuori proprio a fare questi live nelle manifestazioni grazie a questa joint venture con Puro Stile Italiano, che ci porta insomma nella carovana, nel carrozzone di questi eventi. Noi sempre volentieri veniamo perché poi si fa amicizia, si conoscono gli ascoltatori, si conoscono gli espositori, si mangiano tante cose buone, si sta in compagnia, in allegria, e questo ci piace.
6: Allora vediamo un po' se riescono in qualche maniera a sentirci, a capirci, e se Alex ha indicato giusto. Il primo che arriva qui allo stand della radio gli regalo una penna.
5: Tu?
6: Sì.
5: Ma che scrivo,
6: eccolo
5: che
6: qui, bravo, vedi?
5: Pensa fossero stati 50 euro.
6: Ma vedi che qualcuno fatto? Che qualcuno
5: come ti
6: ci
5: chiami?
6: Sta ascoltando.
5: Come ti chiami? Edoardo.
6: Ciao Edoardo.
5: Hai vinto il premio ladro di penne.
6: No, non è.
5: Bravo Edo.
6: No,
5: bravo,
6: no.
5: Edo.
6: Vabbè, e quello lui era il primo, potrebbe esserci anche un secondo.
5: Fate attenzione perché tra
6: signora,
5: poco, ma no,
6: ma
5: non subito,
6: lì.
5: Subito, così,
6: ma
5: due penne.
6: Subito, tan, sei venuta, tan, due penne, ecco. Siamo anche in diretta su Facebook, forse?
5: Su TikTok, no? Salutiamo
6: TikTok.
5: Gli amici di TikTok.
6: Salutiamo, sicuramente la signora è un influencer.
5: Ah, sicuro. Beh, piano piano rimane
6: dica
5: là.
6: Dica di sì.
5: Tra poco altri gadget, tutti per voi.
7: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione,

0: Ma sono male.
1: Allora, cerchiamo di rendere anche un po' il contest un po' più complicato, perché gli amici di Orbassano qui li vedo bene attenti. Come, vorrei sapere, come si intitolava la canzone che abbiamo appena ascoltato, e al primo che ce lo viene a dire qui gli regaliamo una penna. Senza farvi male. Brava signora, salta
0: brava
1: il muro,
0: la signora
1: passa
0: che...
1: l'ostacolo,
0: esatto.
1: Arriva.
0: Coraggiosissima.
1: Nome, come ti chiami?
2: Monica.
1: Monica, abiti qui a Orbassano?
2: Sono qua di passaggio, sono originaria della zona ma abito in Calabria.
1: Ah, molto bene, quindi sei tornata per il concerto?
2: No. Mi hanno chiamato però per una supplenza a scuola, però c'è il concerto.
1: Vabbè, si lavora e poi c'è il concerto.
2: Certo.
1: Titolo della canzone, di Dito nella piaga.
2: Certo, che fastidio.
1: Che fastidio, beh, allora vince.
0: Allora ti faccio dare la penna da Alex e devi salutarla in calabrese, perché giustamente lui è di quelle parti.
1: Ecco, Focomeo.
3: Guarda, ti regaliamo la pinna, mi raccomando, comportati bene e
1: comportati,
3: soprattutto
1: brava,
3: ogni saluto in calabrese.
2: Ma lo chiedo una piemontese.
1: Cioè lei è piemontese ma vive in Calabria, non so se...
3: Doveva imparare, allora.
1: Hai parlato,
3: non ho messo sottotitoli.
2: Vabbè dai, saluto compa.
1: Hai visto,
3: hai visto.
1: Hai imparato. Grazie, continuiamo con la musica su Antenna 1.

0: Canzone estiva, questo è un successo che promette di diventare un tormentone appunto di questa estate. Che la domanda che possiamo fare ai nostri amici di Orbassano, già che il titolo l'ho detto io, perché canzone estiva.
1: Esatto, possiamo così chiedere chi canta questa canzone.
0: Ecco, no, ma dovete venire qua.
1: Insomma, ma bisogna avere il coraggio di venire qui.
0: Con che scatto felino. Signora, si è persa l'opportunità. Beh, alla prossima, alla prossima.
2: Ciao.
0: Ciao, come ti chiami?
2: Nicoletta.
0: Nicoletta, ciao Nicoletta. Tu sei di Orbassano?
2: No, di Torino.
0: Di Torino, bene.
2: Zona San Paolo.
0: Zona San Paolo, bella zona tra l'altro.
2: Sì,
0: ecco,
2: sì, sì.
0: C'è anche il deposito della GTT, comodo per gli auto.
2: Ah, sì, sì, sì, ecco, sì, giusto.
0: Ecco, sei qui per il concerto?
2: Sì, di Ivana Spagna.
0: Con amici, con la famiglia, con chi sei?
2: Con mio fidanzato.
0: Col tuo fidanzato, sbracciati fidanzato.
2: Eccolo.
0: Fidanzato di Nicoletta che si chiama?
2: Saverio.
0: Saverio, ciao Saverio, benvenuto. Quindi chi canta questa canzone estiva che abbiamo appena ascoltato? No, ma se non è che puoi chiedere
2: Elisa.
0: Aiuto del
2: pubblico.
0: Che hai detto? Dillo, dillo.
2: Annalisa.
0: Annalisa, finiva sempre con Lisa.
1: L'ha detta giusta. Io ho sentito solo Annalisa, quindi posso dare tranquillamente la penna.
2: Le penne ce le si rubano tutti i chirurghi.
0: Hai capito, allora i chirurghi che si rubano le penne. E allora porta un po' di penne.
1: Cosa ci fanno con le penne i
0: Puoi
1: chirurghi?
0: Puoi dare una penna in più da dare a un chirurgo?
2: Grazie.
0: Ecco.
2: Gliela do anche a mio fidanzato.
0: Ecco. Ma anche lui bazzica ospedali?
2: No, lui ci va fisicamente quando sta male.
0: Ah beh, chiaramente. No, ma mi sembra ancora piuttosto in forma.
2: Sta bene. Insomma.
0: Bene, grazie mille Nicoletta, grazie. Portate il verbo di Radio Antenna 1 in giro, mi raccomando.
1: Esatto, 104.6, 104.7 per ascoltarci, oppure www.antenna1radio.com.
2: In sala operatoria la radio mettiamo e sentiamo.
0: E ora preparatevi tutti.
1: Perfetto.
0: Su con le mani.

0: Allora, qualcuno ha contato quante volte c'è la parola Italia?
1: Allora, Fulvio, guardalo. Cambiare.
0: Io
1: c'è il signore che sta arrivando.
0: Stavo per dire, mi sembra una domanda troppo difficile, ma lui che ha l'abbonamento a ChatGPT, come tua moglie non voleva venire, vieni tu? Si vergogna?
1: Si vergogna.
0: Ma si voleva già venire prima,
1: allora,
0: l'ho visto.
1: La signora prima aveva dato
0: come
1: anche la risposta giusta.
2: Sebastiano.
0: Ciao Sebastiano, tu sei qui di Orbassano, sei autoctono?
1: Di Rivoli.
2: Rivoli.
0: Quindi sei un rivolante?
2: Rivolese.
0: Rivolese, è meglio, rivolese.
1: Rivolante sono
0: ma
1: quelli
0: che volano. Ma hai contato tutte le volte che si dice Italia? Hai contato tutte le... Dovrebbero essere 18. Qui c'è il nostro giudice.
3: No,
0: tu l'hai contato,
3: non so,
0: veramente?
3: Non sono 18, quanti sono?
4: 32.
3: Non sono 18, non sono 32, ma possiamo dire che tu come ti chiami?
4: Jacopo.
3: Jacopo è andato molto molto vicino. Io vorrei agevolare,
0: facciamo?
3: Jacopo.
0: Quindi vuoi vorrei andare agevolare a casa Sebastiano? Aspetta, Sebastiano.
1: Ma... Scusate, ma io voglio fare quella brava. Sono venuti qua, hanno avuto il coraggio. La signora prima mandato.
0: Jacopo, quanti anni hai?
1: E bisogna dar due penne. Non fa, non
0: dieci
1: fate,
0: anni.
1: Non fate braccino corto.
0: Jacopo
1: qua
0: a 10 anni ha contato fino a 38? 32.
1: A 32.
0: Ma quanti erano? Hai chiesto?
5: 36.
1: Erano 36.
0: Stanotte potremo dormire più sereni e più tranquilli perché sappiamo che non abbiamo ancora detto chi ha scritto, cantato o pubblicato quel brano.
1: Lo possiamo chiedere.
0: Io darei un'altra penna a chi ci porta il l'autore,
1: esatto,
0: no?
1: Esatto, chi canta tutta l'Italia? Forza, qualcuno a dire.
0: Guardala che ha preso coraggio, guardala. Guardala che ne arriva una, dai che la sorpassi. Gabri Ponte,
1: signora, se lo
0: merita. Ma stai pronta perché poi
1: esatto,
0: ne abbiamo ancora,
1: ne abbiamo
0: gadget.
1: Ancora.
0: State lì.
1: Grazie.

0: Tagagi Chetra, Lorenzo Fragola e Elisa? Me ne sono perso un pezzo.
1: Sei persa.
0: Insomma, ma io voglio vedere la storia.
1: Questa è una società cooperativa praticamente.
0: Ve lo dico subito. Tagagi e Chetra con Lorenzo Fragola e Arisa. L'esercito del selfie. Esatto. E quindi che domandiamo se abbiamo detto tutto? La domanda è: allora, vai. Siete qui questa sera per farvi un selfie con chi eventualmente? E se lo sapete, venite qui, vi facciamo cantare un pezzettino di una canzone
1: lì, persona
0: lì.
1: Ringraziamo tra l'altro il servizio di security.
0: Comunque Chicco, vieni a cantarne un pezzo, vieni che ti diamo la penna, vieni. Lui è il capo della security.
1: Esatto. Allora, quindi, al primo che viene al microfono a cantare un pezzettino proprio dell'esercito del selfie.
0: Ma no,
1: diamo
0: io dicevo di Ivana Spagna. Allora, aspettate che devo spiegare per Katia perché ho finito i disegnini. Allora, siete qui questa sera per farvi un selfie con chi?
1: Ah, ok.
0: Venite qui e cantateci un pezzo.
1: Un pezzo, ovviamente, di...
0: Siamo l'esercito del selfie.
1: E se loro volevano farsi un selfie con Alex,
0: o con noi,
1: cosa cantare? Oppure con me. È per quello che non riuscivamo a capire.
0: Fatto sta che nessuno...
1: Vedi? Guarda,
0: vieni qua.
1: Guarda,
0: tu l'hai fatto il selfie?
1: Con chi volevi fare un selfie tu? Con noi, visto?
0: Vedi, vengono qua per fare il selfie. Gli regaliamo la penna. Vabbè, alla prossima domanda me la invento più bella.
1: Esatto.

0: Continua il nostro contest qui in Piazza della Pace a Orbassano. Abbiamo creato questo giochino anche per trovare una scusa per poter regalare una penna di Antenna 1 alla radio agli amici che sono accorsi qui per sentire sicuramente il concerto di Ivana Spagna che inizierà tra poco. La domanda era: qual è il vero nome?
1: DJ Ax.
0: DJ Ax. Allora facciamo così, visto che c'è un gruppetto di tre qua e c'è una signora di là. Vi conoscete? No. Allora, i nomi.
2: Matilde.
3: Ginevra.
4: Rebecca.
5: Maria.
0: Io direi Matilde, Ginevra e Rebecca mi dicono all'unisono al mio tre il nome e facciamo dire alla signora il cognome. Così almeno con una domanda prendiamo,
1: prendiamo tutte e due, dai.
0: Due gruppi di vincitrici.
1: Allora,
0: uno,
1: nome,
0: due,
1: nome?
0: Tre.
6: Alessandro!
0: Avete sentito? Siete d'accordo?
1: Sì.
0: Bene.
1: Sì. Alessandro.
0: Invece,
1: è giusto.
0: J-Ax, Alessandro e il cognome?
5: Aleotti.
0: Aleotti, è corretto? Alessandro Aleotti.
1: Beh, io direi allora, di sì, perché io sono il giudice, faccio un po' tutto.
0: Hanno,
1: no?
0: Hanno vinto.
1: Hanno vinto, quindi possiamo premiarle. Consegnare le penne.
0: Complimenti
1: qua,
0: alle
1: complimenti.
0: Vincitrici.
1: Complimenti.
7: Ciao Fulvio.
8: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
7: Ti porto fuori.
8: Ma fuori dove?
7: Fuori, fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
8: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
7: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
8: E dove?
7: Qui, su Antenna 1.
8: Domenica fuori.
7: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
8: Vi aspettiamo.

0: Taylor Swift, Shake It Off. Allora, qui su Antenna 1 la radio, la domanda.
1: L'ho scelta io.
0: Questa volta l'ha scelta Katia. Sì. Ne ha scelta una difficile. Quante penne mettiamo in palio? Vediamo quanti ne arrivano.
1: E due come le frequenze di Antenna 1.
0: Due come le frequenze di Antenna 1 la radio. Vogliamo sapere dai più attenti o dai più veloci, casomai.
1: A cercare
0: internet. Diamo anche la possibilità dell'aiuto da casa o telematico. Vogliamo sapere qual è la frequenza in FM di Antenna 1, la radio.
1: Cioè, se ci dovete ascoltare, ecco, in radio,
0: voi
1: cosa
0: dovreste,
1: andate a cercare?
0: O dovreste metterci lì sulla vostra autoradio. Come fate a trovare Antenna 1? Dove ci trovate? Lo so che ormai col DAB è più facile. E con lo streaming,
1: esatto,
0: è più facile.
1: Diamo il tempo della canzone, perché adesso ci andiamo ad ascoltare Da Vinci, come con Per Sempre Sì. Tra l'altro, questa canzone è all'Eurovision, è andata.
0: Sì, è arrivata quinta.
1: Quinta, mica Bobo,
0: mica pizza e fichi.

0: chiaramente la versione mixata che ci permetterà di ballare durante tutta questa estate con Saldavinci per sempre sì. Allora, c'è qualcuno che è pronto a rispondere alla domanda sulla frequenza?
1: Allora, ripetiamo la domanda. Allora, se volete vincere una penna, dovete dirci una frequenza.
0: Guardalo come arriva.
1: Di Antenna 1 la radio. Arriva il signore.
0: Beh, aspetta un attimo.
1: Innanzitutto il nome.
0: Aspetta,
1: di tutto
0: che abbiamo un'incursione dal palco.
2: Alberto
0: aspetta,
2: Bassano.
0: No, perché non sei in onda. Non ti sentiamo, non sei collegato.
1: Non ti sentiamo.
0: Ti sentono qui a Orbassano, ma in radio non si sente. Devo poi tradurre.
1: Traduciamo in radio.
0: C'è Mauro che vuole indovinare dal palco. A parte che è facile perché lui trasmette con noi.
1: Infatti.
0: Allora abbiamo Roberto
1: da Orbassano ha detto. Allora la frequenza di Antenna 1, la radio è
2: 104.7.
0: 104.7. Allora, adesso la sapete tutti. Ora che tornate a casa o in auto, chiaramente subito memorizzateci al numero 1 della vostra autoradio e così vi faremo compagnia tutte le volte che salirete in macchina e insomma sarete lì in coda a dire che palle, che noia. Invece no, ci siamo noi a tenervi compagnia con la musica più bella.

mattina dal tramonto all'alba. Voglio sentirne la tua voce.

0: ritmo. Beh, allora con il ritmo di Carolina Marquez abbiamo anche terminato le penne. Questo è bello perché quando i gadget sono meno degli ascoltatori che vengono a prendere i gadget, vuol dire che tu hai incontrato tanti ascoltatori, no?
1: Sì, però diciamolo che le penne di, insomma, stanno arrivando, le penne di soccorso. Come si dice in soccorso? Ci sono le penne in soccorso?
0: Non lo so.
1: È una nuova formula. Penne in soccorso. Per le penne in soccorso chiamate il numero.
0: Saluta il drone.
1: Eccolo qua. Ciao. Beh, ecco. Possono fare una cosa per le penne in soccorso.
0: Adri J.I. Nuovo nome, Adri J.I.
1: 351-451-1047
0: per prenotare la penna,
1: bravo.
0: Ecco,
1: insomma,
0: potete scriverci.
1: Sì, quindi scriverci con la penna.
0: Dai,
1: che sei entrato nel mondo delle freddure, dillo.
0: Che fortuna!
1: Che fortuna.
0: 20:43:43, direi che il momento è perfetto per salutarci.
1: Sì.
0: Noi qui abbiamo da fare, abbiate pazienza, ma dobbiamo goderci anche questa serata. Quindi mangeremo qualcosa, berremo qualcosa, poi ci godremo il concerto di Ivana Spagna. È arrivato il momento dei saluti,
2: ma ricordiamo che domani saremo sempre qui. Venite a trovarci ad Orbassano, sempre, comunque ci sono tanti eventi, musica, street food, e poi se volete potete fare anche un selfie con noi o noi con voi, cioè nel senso, vedi?
0: Siamo andati anche in onda su TikTok oggi.
2: Oggi grandi cose, devo dire. Però a me piace sempre conoscere gli ascoltatori, effettivamente, che arrivano, dicono: ma sapete, vi ascoltiamo. È bello in queste occasioni.
0: Ma poi fare la radio locale è bello per quello, perché poi le persone che ti ascoltano poi ti scrivono, poi ti dicono: ma io sono venuta là, mi hai regalato la penna. Sono giochini queste cose qui, semplici, ma che rimangono nella memoria.
1: Hai ragione.
2: È verissima. Quindi a questo punto possiamo anche, insomma, chiudere, salutare, dare appuntamento per domani sempre con la diretta di Antenna 1.
0: Anche perché questi odori nel mio stomaco stanno diventando una roba veramente incontrollabile,
1: una voragine.
0: Buona serata a tutti, se fate in tempo.
1: Noi salutiamo, certo, ovviamente, per ricordare che a breve, tra una mezz'oretta credo più o meno, ci sarà il concerto di Ivana Spagna. Quindi avete ancora il tempo di raggiungere Orbassano, Piazza della Pace e godervi lo spettacolo di Ivana Spagna.
0: O come dice Katia, Piazza del Mercato. Ciao a tutti!
2: Ciao, a domani sera, a domani!

0: Sono le 21.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.
9: Antenna 1.
8: La radio

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
3: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
4: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
5: È vero. La miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nel le nostre sedi a Torino.
5: Antenna 1, la radio, in diretta ad Agusto 2026, ad Orbassano, il Festival del Gusto, in Piazza della Pace, dal 29 maggio al 1 giugno. Spettacoli e concerti tutte le sere, venerdì 29 maggio, Rewind 2000, lo show anni 90-2000, sabato 30, Gran Galà della Moda, a cura di Elia Tarantino, e a seguire Discomania, The Hits Party, domenica 31, Ivana Spagna in concerto, lunedì 1 giugno, zona 883, il vero tributo a Mauro Repetto e Max Pezzali, e poi Stand, Street Food e Luna Park. Vi aspettiamo dal 29 maggio al 1 giugno ad Orbassano. Ingresso gratuito.
6: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.
7: Antenna 1,
8: la radio.
9: This is the story of my baker.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspettiamo.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Antenna 1, la radio, in diretta da Gusto 2026, ad Orbassano, il Festival del Gusto, in Piazza della Pace, dal 29 maggio al 1 giugno. Spettacoli e concerti tutte le sere, venerdì 29 maggio, Rewind 2000, lo show anni 90-2000, sabato 30, Gran Galà della Moda, a cura di Elia Tarantino, e a seguire Discomania, The Hits Party, domenica 31, Ivana Spagna in concerto, lunedì 1 giugno, zona 883, il vero tributo a Mauro Repetto e Max Pezzali, e poi stand, street food e Luna Park. Vi aspettiamo dal 29 maggio al 1 giugno ad Orbassano, ingresso gratuito.
4: Su Antenna 1, il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
5: Un programma di Patrizio Sigona.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: È mezzanotte
1: e due minuti.
0: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
5: Antenna 1, stai con noi.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Sofri Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.